0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 33 variazioni in Do maggiore, opera 120, variazioni su un valzer di Diabelli. Pianista Gerhard Opitz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Variazioni, opera 66 dal flauto magico di Mozart. Violoncello, Pierre Fournier. Pianoforte, Jean Fonda.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Variazioni opera 66 dal flauto magico di Mozart. Violoncellista Pierre Fournier. Al pianoforte Jean Fonda. Ludwig Spohr. Popurri su temi da Il flauto magico di Mozart. Marion Cillotti, flauto. Claudia Antonelli, arpa.

di Ludwig Spohr abbiamo ascoltato Popurrì su temi da Il flauto magico di Mozart. Mario Ancillotti, flauto, Claudia Antonelli, arpa. Johannes Brahms, variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56a, tratto da un tema della tradizione popolare, il corale di Sant'Antonio. Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.

di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56A, basato sul corale di Sant'Antonio, appartenente alla tradizione popolare. Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti. Piotr Ilyich Čajkovskij, variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33. Violoncellista Umberto Clerici. Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Direttore Ola Rudner.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij. Abbiamo ascoltato variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33. Solista Umberto Clerici. Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Direttore Ola Rudner.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Noam Sharif, studio per arpa ed archi, Michael Mashmalan. In questa composizione, basata su un vecchio tema popolare ebraico, vediamo uno studioso che tutta la notte studia il Talmud. Si pone domande alle quali non trova risposta perché non ci sono risposte. La composizione, sotto forma di tema e variazioni, il titolo, Michael Mashmalan, può essere tradotto in Che cosa significa? Ovvero le domande che ciascuno di noi si pone di fronte a situazioni complesse, non di facile comprensione e bisognose di attento ed approfondito studio. All'arpa Emily Mitchell. La Kibbutz Chamber Orchestra è diretta da Noam Sharif.

di Noam Sherif abbiamo ascoltato My Comash Malan. All'arpa Emily Mitchell, Kibbutz Chamber Orchestra, direttore Noam Sherif. César Franck, variazioni sinfoniche, pianista Jorge Bolet, Orchestra Concertgebouw di Amsterdam, direttore Ricardo Chailly.

di César Franck abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche. Pianista Jorge Bolet. Orchestra Concertgebouw di Amsterdam, direttore Riccardo Chailly. Mauro Giuliani. Tema e variazioni, opera 112. Chitarrista Emanuele Segre.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Tema e variazioni, opera 112. Chitarrista Emanuele Segre. Ludwig van Beethoven. Introduzione in sol minore e variazioni in sol maggiore sul tema Ich bin der Schneider Kakadu per archi e pianoforte, opera 121a. Introduzione, adagio assai, tema allegretto con variazioni. Trio di Parma. Alberto Miodini, pianoforte. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato introduzione in sol minore e variazioni in sol maggiore sul tema Ich bin der Schneider Kakadu per archi e pianoforte opera 121a Trio di Parma Alberto Miodini pianoforte Ivan Rabaglia violino Enrico Bronzi violoncello
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Alberto Ginastera. Variazioni concertanti per orchestra da camera. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Alessandro Pinzauti.

di Alberto Ginastera abbiamo ascoltato variazioni concertanti per orchestra da camera, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. Alamiro Giampieri, Il Carnevale di Venezia, capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra, orchestrazione di Hans Stadelmeier, solista Eduard Brunner, Münchner Kammerorchester, diretta da Hans Stadelmeier.

Di Alamiro Giampieri abbiamo ascoltato il Carnevale di Venezia, capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra, strumentazione di Hans Stadelmeier, solista Edward Brunner, Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier. Gioachino Rossini, andante con variazioni da Tancredi, I Palpiti, Claudio Antonelli, arpa, Mario Ancillotti, flauto.

0: di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Andante con variazioni da Tancredi, I palpiti, Claudio Antonelli, arpa, Mario Ancillotti, flauto. Abbiamo trasmesso Notte alternativa, con opzioni e molte variazioni.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, Sul mare luccica. E le voci parallele sono di Beniamino Gigli e Alfred Alfi Bu.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia. Le voci parallele erano di Beniamino Gigli e Alfie Bu. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. I cori. Giuseppe Verdi, Nabucco, parte terza. Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo sono quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, direttore Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la direzione di James Conlon.

Di Giuseppe Verdi, dalla parte terza di Nabucco, abbiamo ascoltato Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo erano quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, direttore James Conlon. RNC, note di classica. Manuel Maria Ponce, sonatina meridionale, composizione del 1932, chitarrista Diego Milanese.

Di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato Sonatina Meridional, chitarrista Diego Milanese. RNC, Notte di Classica.

Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto del nostro programma di canzoni e musiche che ci portano al tempo passato. Ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori che telefonano per questo programma, danno la loro solidarietà e sono molto contenti di ascoltare tutti i giorni canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa. E anche oggi siamo qui insieme per questo e avremo alcune richieste, come il primo brano da assecondare, una richiesta di un'ascoltatrice da Torino. Un cordiale saluto, benvenuti all'ascolto di Radio RNC per questo nostro programma quotidiano che va in onda, come sapete, due volte al giorno. E incominciamo con i saluti, con il buon ascolto, con cercare di farci buona compagnia, perché abbiamo Fratello Sole e Sorella Luna. Questo è un brano che è stato inserito nel film che ha appunto lo stesso titolo. Riz Ortolani ha composto e diretto l'orchestra, Riz Ortolani con l'orchestra e Catina Ranieri in voce. Quando l'avevamo messo in onda la volta passata non c'era la voce, questa volta abbiamo anche la voce di Catina Ranieri per aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

La regia del film Fratello Solo e Sorella Luna era di Franco Zeffirelli. La musica che abbiamo ascoltata era di Rizz Ortolani, che ha diretto pure l'orchestra. La voce era quella di Catina Ranieri. Ringrazio l'ascoltatrice che ha richiesto questo brano. L'avevo messo in onda in forma solamente suonata e per la puntata di oggi anche con la splendida voce di Catina Ranieri. Grazie alla gentile ascoltatrice. Voglio mettere in onda alcune canzoni adesso interpretate da Achille Togliani. Quella che metto in onda adesso è del 1955, una canzone a tempo di valzer di Durand e Frati. Achille Togliani in voce, Angelina la sua orchestra. Il titolo in francese è Un air de accordéon, un'aria dalla fisarmonica, in italiano Vecchio motivo.

Abbiamo ascoltato la voce di Achille Togliani in questa interpretazione di una canzone valzer di Duhan e Frati, un air de accordeon, vecchio motivo, la traduzione in lingua italiana per questa incisione grammofonica 78 civi, come tutte quelle nel corso del programma di oggi, incisione del 1955. Achille Togliani, Angelini e la sua orchestra. Un ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, mi ha telefonato, lo ringrazio e mi chiedo scusa anche se abbiamo dovuto per motivi di lavoro tagliare un po' la telefonata. Non ha importanza, abbiamo tutto il tempo. 1951. La canzone che abbiamo ascoltato finiva con Eco lontan di giovinezza. L'eco lontan di giovinezza ce l'ha dato lo spunto il signor Bruno da Cuneo. Questa canzone ha partecipato al primo festival della canzone italiana di Sanremo, un ritmo lento di gambetti e mari. La voce è di Achille Togliani, orchestra della canzone, è diretta dal maestro Angelini, quindi siamo nel 1951. Eco lontan di giovinezza, però il titolo di questo disco è 16 anni.

in primavera, allor potrei rivivere la mia più bella età. 16 anni.

Si dice che il tempo è una convenzione e per convenzione si dice che anche con il tempo non si può tornare indietro. Abbiamo ascoltato, su richiesta del signor Bruno da Cuneo, la voce di Achille Togliani e la canzone 16 anni. Gambetti e Mari hanno composto questo ritmo lento. Questa canzone, oltre che essere interpretata da Achille Togliani, era accompagnato con l'accompagnamento dell'orchestra Angelini, 1951, primo festival. Un'altra canzone abbastanza allegra con Achille Togliani, però insieme a Gino Latilla, Due uomini, nel 1953, questi due uomini con Angelini e la sua orchestra hanno interpretato una canzone a tempo di samba di Marletta e Liberati. Anche nel titolo c'è la parola samba, la samba del sì.

abbiamo terminato il turno con Achille Togliani, però per questa canzone era anche insieme a Gino Latilla. Angelini e la sua orchestra hanno inciso questo disco nel 1953. Questa canzone, Samba di Marletta e Liberati, abbiamo ascoltato la Samba del Sì. E oltre che una nota musicale, è anche un'affermazione, il Sì, che qualche volta ci vuole e ci vuole veramente. Proseguiamo il nostro programma qui da Radio RNC. Vi ricordo che si può ascoltare questi programmi, si possono ascoltare questi programmi in modulazione di frequenza per la zona di Torino e di Cuneo e anche in internet. E se avete delle persone che sono fuori dall'attivo della modulazione di frequenza, anche se aprendo il video sullo schermo appare sito in costruzione, in alto a destra c'è scritto Ascolta Live o Ascolta dal Vivo e cliccate lì e potrete ascoltare questo programma più o meno in tutto il mondo. Il sito è, beh, le solite www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como. Web, beh, quella parola molto conosciuta per gli esperti di computer. rncweb.it e cliccate su Ascolta Live e potete sentire I Love Paris, in italiano Amo Parigi. Una beghine di Porter e Notorious dalla commedia musicale Can Can. Ascoltiamo alcune interpretazioni di Carla Boni, Angelini e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1955.

era la voce di Carla Boni per l'interpretazione di questo brano Amo Parigi, canzone Begin di Porter e Notorious dalla commedia musicale Can Can, incisione come tutte quelle della trasmissione di oggi, questa a 78 giri risaliva al 1955. La voce era di Carla Boni con Angelini e la sua orchestra. Rimaniamo ancora con Angelini e la sua orchestra e la voce di Carla Boni, incisione grammofonica del 1955, un famoso brano tratto dal film Tempi Moderni. Chaplin, per quanto riguarda la musica, Charlie Chaplin, quindi Charlot e Ardon hanno composto per le parole e la canzone Smile, in italiano Sorridi. Carla Boni, Angelini e la sua orchestra, 1955.

Era la voce di Carla Boni in questa interpretazione di Smile di Chaplin e Ardò. Carla Boni, Angelini e la sua orchestra, incisione grammofonica del 1955. Il nostro programma qui a Radio RNC, programma Ogni Finestra una Canzone, vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Vogliamo proseguire con una canzone begin qui a Radio RNC di Jabon e Larici, Nino Sani con orchestra diretta da maestro Beltrami. Incisione Voce del Padrone del 1948. Ascoltiamo Serenata Andalusa. Nel tempo che ci rimane, ascolteremo la voce di Nino Sani.

È andata in onda qui a Radio RNC una serenata a tempo di Begin, veloce però, di Jacobo Elavi. Ci abbiamo ascoltato Serenata Andalusa. Antonio Beltrami con la sua orchestra ha accompagnato Nilo Sani in questa incisione Voce del Padrone del 1948. Ancora Nilo Ossani con una canzone a passo doppio, rimaniamo ancora un po' in clima spagnolo perché il titolo della canzone è Torero. Nilo Ossani accompagnato dall'orchestra Gian Mario Guarino, 1948.

Un'incisione che risaliva al 1948, un passo doppio dal titolo Torero. Vincente Gomez e Pinchi hanno composto questo brano interpretato da Nilo Ossani, che era accompagnato da Gianmario Guarino e la sua orchestra. Ancora la voce di Nilo Ossani in un valzer di Filibello. Nilo Ossani con orchestra Gianmario Guarino, incisione del 1949. Del valzer ne hanno fatto un po' di tutto: valzer del sole, valzer delle candele, valzer del Po, eccetera eccetera. Però qui Nilo Ossani interpreta una canzone dal titolo Valzer della neve.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza regaliamo, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Con la radio da Radio RNC, Aldo vi saluta, vi dà appuntamento a domani, perché come sapete questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Aldo trasmette tutti i giorni la radio RNC canzoni e musiche del tempo passato, e come per la puntata di oggi anche tante incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono. Voglio porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, vi invito a rimanere con noi con Radio RNC e a domani per questo mio programma. A risentirci.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: RNC, notte di classica.

RNC presenta

0: RNC, a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Ian Krsditel Van Hall. Primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mullay, violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra. Direttore Massimo Palumbo.

di Ian Kersditel Van Hall. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mulla e violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra. Direttore Massimo Palumbo. RNC. Note di classica. Nathan Daughtry, Black Rainbow, Orchestra in crescendo Overture, direttore Fabio Porté.

di Nathan Dougtry. Abbiamo ascoltato Black Rainbow, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté. RNC, note di classica. Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengale, sei valzer sentimentali, ascolteremo il numero 1, Andantino Grazioso, il numero 4, Andantino, ed il numero 6, Vals Allemande, pianista Marco Sollini.

de Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengale, sei valzer sentimentali, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 4 ed il numero 6. Pianista Marco Sollini. RNC, note di classica.

Carl Maria von Weber. Secondo movimento, scherzo, allegro, espressivo, e terzo movimento, lamento del pastore, andante, espressivo, dal trio in sol minore, opera 63 con violino aggiunto. Uri Shoham, flauto. David Chen, violino. Emanuel Gruber, violoncello. Hanok Grenfeld, pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire ascolteremo il lead Il lamento del pastore, che Schubert riprende nel 1814 dall'omonimo testo che Goethe scrisse nel 1801 e pubblicò nel 1803. Baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.

0: di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo e terzo movimento dal trio in sol minore opera 63 con violino aggiunto, Uri Shoham flauto, David Chen violino, Emanuel Gruber violoncello, Hanok Grenfeld pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire abbiamo ascoltato il lead Il lamento del pastore di Franz Schubert, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Niccolò Paganini, primo movimento maestoso dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agusti, violoncello.

di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Riccardo Agosti, violoncello. Pino Briasco, chitarra. RNC Note di classica.

RNC, notte di classica. Antonio Vivaldi, concerto in si minore per violino, archi e basso continuo, per signora Anna Maria, RV 387, allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco. Violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, archi e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Carl Maria von Weber. Secondo movimento, adagio ma non troppo, e terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8. Quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo movimento, adagio ma non troppo, e il terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche

anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi. È forse il modo più bello.

Ci alziamo in piedi per iniziare la celebrazione eucaristica. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Richard. Gesù è maestro di mitezza e di umiltà. La sua vita è scuola per chi lo segue. Da lui impariamo a sentirci amati per la fiducia che ripone in noi. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 622, Chiesa di Dio.

Yes.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare realmente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché, portando con Lui il giogo soave della croce, annunziamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo Figlio, che Dio regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.

fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo dello Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Thank you.

rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché i piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Che il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. La parola di Dio che abbiamo appena ascoltato ci invita alla scuola di Gesù, abbiamo detto nell'introduzione, a imparare, a vivere con Lui, imparare e riuscire a prendere il nostro gioco, prendere la nostra vita, affrontare le esigenze della vita come Gesù ha affrontato il suo mandato nel mondo per salvare tutti noi. È la prima volta che sentiamo in questo brano, nel Vangelo, che il Maestro di Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre, e lo fa per ringraziarlo perché rivela il suo Vangelo ai piccoli, non ai dotti, ai sapienti, ma ai piccoli, a chi è disarmato, a chi si fida e si affidano, a chi ha il coraggio continuare a cercare, provare a andare oltre le sicurezze che il sistema, la società e noi stessi anche creiamo, e dire c'è qualcosa in più di quello che ho già, perché anche sappiamo che nella vita non troviamo tutto che vogliamo, sempre come in inglese un mirage, arrivi lì e senti ci manca qualcosa ancora. È un cammino che non finirà mai, come diceva San Agostino. Troveremo soltanto quando ritorniamo a noi dentro di noi, e sappiamo che c'è Dio che è in noi, che Lui deve guidare la nostra vita perché siamo i Suoi. Il Maestro Gesù sa molto bene che la quotidianità e le prove della vita possono affaticarci e anche stordirci. Per questo, proprio per questo ci fa tre inviti: venite a me, per dire imparate da me, venite e imparare. L'esperienza della vita è un incontro con Gesù, non solo il rispettare le regole o le norme. Il Maestro non ci invita a studiare la sua filosofia di vita o cercare di essere un po' di più buoni o pazienti. Gesù ci invita ad andare da Lui e stare con Lui, vivere come figli e fratelli. Soltanto così possiamo andare un passo in più. Stando con Lui, studiamo, impariamo da Lui. E imparare da me, dire Gesù è solo Signore e il Maestro di vita. Solo ritornando a Lui e prendendo sul serio la Sua parola, potremo imparare a vivere da figli e fratelli, come piccoli del Regno di Dio, che si fidano e si affidano al Padre, Signore del Cielo e della Terra. La seconda cosa, venite e imparare. Quando veniamo, ascoltiamo la Sua parola e ci dà indicazioni come affrontare le esigenze, le fatiche della vita. E quando abbiamo già imparato da Lui, possiamo apprendere il nostro gioco, le cose che ci fa fatica,
le cose che non possiamo cambiare. E per quello lui dice: prendete il mio gioco, imparate e vivete come ho vissuto io. Dobbiamo sapere abbandonare o affrontare il gioco del mondo pieno di promesse che non si realizzano mai, promesse anche politiche che passano tanto, e prendere il gioco di Gesù, che è la croce. E soltanto la croce possiamo capire tutte le fatiche che affrontiamo, e affrontiamo come Gesù ha fatto, a volte anche cadendo, anche perdendo anche la via, arrabbiando anche, e perché a volte quando anche la testa non funziona, le fatiche, gli acciacchi della vita vengono, non ascoltiamo nessuno e anche la voce si alza un po'. Ma ti ho detto fa così, non devi ripetere queste cose qua. Ma quando non riusciamo ancora a arrivare, quando diventiamo anche anziani, diventiamo anche come bambini, no? Qualcuno ci viene incontro e si ripete quella cosa che abbiamo avuto quando eravamo bambini, piccoli. Dobbiamo soltanto avere questa pazienza e l'umiltà, la mitenza di dire: ok, adesso rendo conto che non posso camminare da sola, devo avere un girello per aiutarmi a stare in piedi, se non cado. E mette tutti in agitazione, che non è facile per qualcuno che ha sempre stato e riusciva a fare le sue cose, sistemato sempre, ha fatto le sue cose bene. Quando arriva a dire il momento di ascoltare gli altri, di insegnarti, di aiutarci a vivere, è il pezzo più difficile, questa parte. Quindi voi conoscete questi genitori che sono anche anziani e che sono RCA, che a volte non ascolta, non segue a volte, e non è facile, perché a volte se la testa non arriva e non porta segnali giusti, e perché stiamo preparando a ritornare a essere nati nella vita senza fine, che si ripete. Poi quando eravamo nati, poi prima di essere nati alla vita senza fine dobbiamo anche affrontare questo passaggio, che non è facile. A volte ci vuole soltanto che attingiamo la croce che Gesù ha fatto, caduto 3 volte, ma è arrivato a Calvario per salvarci, e così riusciremo a andare avanti e imparando da Gesù per affrontare queste esigenze, che non nessuno può scappare, e dobbiamo affrontare tutte le cose. Come e San Paolo ci ricorda nella sua lettera ai Romani, ma anche ai Calati, quando lui ha detto: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quando andiamo alla sua scuola e impariamo da lui, viviamo come lui, siamo altri Cristo, altri Gesù, e possiamo affrontare le esigenze, che non è soltanto che noi viviamo come figli di Dio e viviamo come nostro fratello Gesù, e possiamo affrontare le esigenze della vita che la vita ci concede, perché non possiamo scegliere a volte. E sono le cose che affrontiamo come sono, e con tutte le fatiche dentro. Oggi Gesù ripete ad ognuno di noi: vieni a me. Non serve essere perfetti per andare a lui, a stare con lui. Basta avere il coraggio di invitarsi, lasciarti abbracciare dal suo gioco leggero, e la tua vita non sarà la stessa. Allora, questa domenica e tutta la settimana siamo chiamati a trovare dove sto cercando il tesoro del cuore, al Signore stesso, alle cose, alle montagne, altri posti, ma se riusciamo ad avere un momento con Lui, che è il sorgente, il fondamento della nostra vita, mi affido davvero di Gesù. Quanto sono affaticato, quando gli acciacchi, le difficoltà della vita ci viene incontro, come riusciamo ad affidare a Lui? E vivo con umiltà e la mitezza con Lui, che ci insegna che quando ricordi che le forze non ci sono come prima, di essere più umile, di essere guidato, aiutato, perché
E la vita è così. Preghiamo che affidiamo a Cristo tutte le nostre fatiche, familiari, economiche, salute, tutte quelle cose, anche il calore, il caldo che c'è in giro, che il cambiamento climatico che si sente veramente questo anno più forte in tutto il mondo, non soltanto in Italia, ma tutto il mondo. Perché Gesù, Egli non ci toglie la croce, ma ci dona la forza di portarla con speranza e trasforma il nostro cuore con il suo amore. Con amore si finge tutto, amore che viene da Dio stesso, che Gesù ci ha rivelato. E siamo diventati, e se riusciamo a essere umili, piccoli, per accogliere questo amore, questa rivelazione, e riusciremo a vivere tranquillamente, gioiosi, nonostante i problemi, gli acciacchi, le difficoltà che affrontiamo quotidianamente. Sia lodato Gesù Cristo.

Allora ci affidiamo al Signore professando la nostra fede. Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza. E per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini, per nostra salvezza, disceso dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, che dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione. Innalziamo le nostre richieste, le nostre preghiere a Dio Padre Onnipotente. In ogni richiesta diciamo: ascoltaci, Signore, ascoltaci, Signore.

0: la Chiesa sappia condurre i suoi figli nella via della beatitudine, disponendo il loro cuore all'abbandono fiducioso a te e ai tuoi misteriosi progetti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, ti preghiamo con insistenza. Suscita nel cuore dei responsabili delle nazioni la volontà di porre fine alle guerre che ancora insanguinano il nostro pianeta. Si impegnino a far tacere le armi e restituire ai popoli la pace desiderata. Aiuta anche il nostro cuore ad avere relazioni di pace con chi incontriamo. Preghiamo. Le nostre comunità abbiano il coraggio e la creatività di rinnovare il linguaggio e i mezzi per l'annuncio del Vangelo. Ti ricordiamo i consigli pastorali delle parrocchie di Nichelino, che in questo fine settimana sono riuniti a Chateau. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per la defunta di questa settimana, Galasso Maria Carmela. Accoglila tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
1: Ascoltami.
2: Dio Padre Onnipotente, queste dette sono le nostre preghiere, ce ne tante altre nei nostri cuori. Te lo chiediamo tutte per Cristo nostro Signore. Amen.

Thank you.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e buon di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicentarsi dei tempi e delle stagioni all'uomo fatto a tua immagine. Hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te. Per Cristo nostro Signore, e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.
1: Santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, il cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la gloria del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare a tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa che costruisce tutta la terra. Rendi la parola dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, Vescovo Ciliare, Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono attormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in un tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi rimettiamo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Yeah.

0: Pedram.
1: Oh Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
2: Nei mesi della settimana, lunedì 6 luglio parte il campo 4, seconda media, per la Maison de Chamois in Valle Stretta, fino a domenica 12 luglio. Accompagniamo i nostri ragazzi con le nostre preghiere. Sabato 18 luglio, come ogni anno il terzo sabato di luglio, ci sarà la Santa Messa ai piedi della croce e della statua della Madonnina in Valle Stretta per i ragazzi in cielo, presieduta dal Cardinale Repole. Alle ore 11 è previsto un momento di preghiera con la lettura dei nomi della croce. Alle 11.30 inizierà la Santa Messa. Al termine della messa c'è la possibilità di un piatto di pasta in quota. Occorre prenotarsi entro il 16 luglio in ufficio parrocchiale della Trinità oppure online. Per persone in difficoltà sarà in funzione un servizio di trasporto in jeep a partire dalle ore 7.30, ultima corsa alle ore 10.30.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana.

Dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone.

0: di Sergei Vasilievich Rachmaninov abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla sonata in sol minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.

fratello saluta la scrittrice e gli ascoltatori a parte Maria Benucci nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Mannini. Proseguiamo l'esame della riflessione dell'allora arcivescovo di Monaco Joseph Ratzinger sulla esenzione di Maria dal peccato originale. E proseguiamo il ragionamento che aveva svolto e concludiamo che il ragionamento che l'arcivescovo Ratzinger aveva sviluppato nella precedente trasmissione, dicendo che se si cerca una identificazione tipologica che fonda la libertà di Maria dal peccato originale, non c'è bisogno di cercare a lungo. La lettera agli Efesini descrive il nuovo Israele, la sposa, con l'espressione santa, immacolata, tutta gloriosa, senza macchia né ruga né alcunché di simile, detto in Efesini 5:27. Nella teologia patristica questa immagine dell'Ecclesia Immacolata è stata ulteriormente sviluppata in testi di innodica bellezza. Ciò vuol dire che fin dall'inizio esiste nella scrittura e soprattutto nei padri una dottrina dell'Immacolata come dottrina però dell'Ecclesia Immacolata. La dottrina dell'Immacolata, al pari di tutta la mariologia successiva, è qui anticipata in primo luogo come ecclesiologia. L'immagine della Chiesa Vergine Madre è stata riferita a Maria secondariamente, non viceversa. Ora, se il dogma dell'Immacolata applica a Maria le affermazioni che appartengono anzitutto all'antitetica vecchio nuovo Israele, e se esse sono in questo senso un'ecclesiologia sviluppata tipologicamente, ciò significa conseguentemente che Maria viene presentata come l'inizio e la concretezza personale della Chiesa. Significa la convinzione che quella rinascita del vecchio Israele e nuovo Israele, della quale parla la lettera agli Efesini, ha avuto in Maria il suo concreto compimento. Esprime il fatto che questo nuovo Israele, che è insieme il vero e vecchio Israele, l'Israele indistrutto, il resto santo rimasto per grazia di Dio, non è solamente idea, ma persona. Dio non agisce con astratti e con concetti. Il tipo di cui parla l'ecclesiologia del Nuovo Testamento e dei padri esiste come persona. A questo punto però si può ancora osservare. Bene, nel Nuovo Testamento esiste la dottrina dell'Immacolata. Tutte queste affermazioni mariane non sono nuove come tali, ma solamente nella loro personalizzazione in Maria. Ma chi autorizza a personalizzare il tipo in lei e non diversamente? Anche queste obiezioni trovano una facile risposta, secondo l'arcivescovo Ratzinger. Infatti, l'identificazione tipologica tra Maria e Israele, la presenza del tipo nella persona, è stata chiaramente attuata in Luca in maniera diversa in Giovanni. Nella struttura della teologia biblica, essa non è meno presente dell'interpretazione sistematica del tipo Adamo Cristo nella dottrina del peccato originale. Grazie alla parificazione lucana della vera figlia di Sio con la Vergine che ascolta e crede, quell'identificazione è quindi presentata in forma completa nel Nuovo Testamento. Rimane ancora un'ultima questione. Cosa significa probabilmente preservata al peccato originale? Il teologo Karl Rahn l'ha giustamente fatto presente che qui non può trattarsi semplicemente di una notazione cronologica, giustificata prima degli altri. Un simile spostamento all'indietro della giustificazione nell'atto del divenire dell'esistenza, una simile identificazione di nascita e rinascita, di vita e di grazia, deve possedere piuttosto un senso assiomatico che va al di là dell'anticipazione temporale. Per tale ragione sorge a questo punto la questione di che cosa probabilmente si debba intendere per peccato originale. Anzi, forse, solamente grazie all'assunzione di questa seconda linea tipologica può essere sanata l'imbrogliata situazione nella quale siamo caduti per la posizione esclusiva dell'altra linea, quella di Adamo. Forse soltanto a partire da qui si può trovare la leva per ragionevoli soluzioni. Con l'affermazione della libertà di Maria dal peccato originale è stata troncata ogni visione di tipo naturalistico del peccato originale. Da qui in poi si dovrà dire che il peccato originale non è un'affermazione riguardante una mancanza naturale nell'uomo o all'uomo stesso, ma un'affermazione di relazione, la quale è ragionevolmente formulabile solamente nel contesto di relazione di uomo. Quello che il peccato è non può essere compreso partendo dall'uomo chiuso in sé e isolato, ma soltanto in un'antropologia della relazione. Per la grazia è necessariamente meglio ancora la medesima cosa. Potremmo quindi definire il peccato originale come un'affermazione riguardante la valutazione dell'uomo da parte di Dio.
Qui deve però essere chiaro che questa valutazione non è qualcosa di estraneo all'uomo, essa non fa che scoprire quello che l'uomo ha di più interno a sé. La spaccatura tra quello che l'uomo è a partire da Dio e ciò che egli è in se stesso, l'opposizione tra il volere del creatore e l'essere empirico dell'uomo, questo è il peccato originale. Allora, la libertà dal peccato originale afferma che in Maria manca l'opposizione tra l'è di Dio e il non è dell'uomo, e di conseguenza il giudizio di Dio su di lei è puro sì, così come ella stessa sta dinanzi a lui come puro sì. La libertà dal peccato originale è l'intrecciarsi del sì di Dio col suo essere, che è anch'esso sì. Preservazione del peccato originale non significa quindi una particolare abilità, una particolare capacità. Essa, al contrario, significa che Maria non riserva come adatto solamente a sé nessun settore dell'essere, della vita e della volontà, ma si appropria veramente di se stessa nella totale espropriazione per Dio. La grazia, in quanto espropriazione, diviene risposta che assume la forma di un trasferimento. Pertanto, partendo da un altro punto di vista, qui si rendono nuovamente comprensibili il mistero della fertilità sterile, il paradosso delle madri sterili, il mistero della virginità, e espropriazione come appropriazione, come sede della nuova vita. Perciò, concludeva l'allora arcivescovo Ratzinger, la dottrina dell'Immacolata alla fine è espressione della certezza della fede che esiste realmente la Chiesa Santa come persona e in persona. In questo senso essa è espressione della certezza di salvezza della Chiesa. Di tale certezza partecipa la coscienza che l'alleanza di Dio in Israele non è fallita, ma è diventata il pollone dal quale è sbocciato il fiore, il Redentore. La dottrina dell'Immacolata testimonia quindi che la grazia di Dio è stata sufficientemente potente per suscitare una risposta, che grazia e libertà, grazie a essere se stessi, rinuncia e compimento si contraddicono solamente in apparenza, mentre in verità una cosa condiziona e procura l'altra. Queste erano appunto le osservazioni dell'arcivescovo di Monaco Ratzinger nel 1907 su Maria, esente dal peccato originale. E dopo aver visto la definizione dell'Immacolata Concezione, passiamo ora a esaminare il dogma dell'Assunzione. E anche qui seguiamo la lezione del teologo salesiano Giorgio Sol, autore di una storia dei dogmi mariani. Vediamo quindi di procedere verso il dogma dell'Assunzione, partendo appunto da quello sull'Immacolata Concezione. E il Zöll scrive che la decisione dottrinale del 1854 rappresenta nel suo realizzarsi un nuovo modello di sviluppo della storia dei dogmi. In primo luogo, il processo di maturazione di questo dogma non fu messo in moto da parte della Chiesa per reagire contro attacchi eretici, come invece si era verificato prima. In secondo luogo, l'ultima decisione non ebbe luogo attraverso un concilio generale, ma attraverso la responsabilità personale del capo supremo della Chiesa, di Pio IX allora. In terzo luogo, la motivazione e la difesa del dogma non poterono venire basate su enunciazioni della Sacra Scrittura, con quella chiarezza e forza di convinzione che si erano verificate prima. Più di prima fu esigita come fondamento la tradizione, e precisamente in un modo indifferenziato, cioè con un'insufficiente distinzione tra la tradizione apostolica, che fondamenta i dogmi, e la tradizione ecclesiastica, che è soltanto testimone dei dogmi. In quarto luogo, condizionata alle circostanze appena nominate, compare nel processo di sviluppo un fattore che, rispetto a quelli finora conoscibili e attivi nello sviluppo dei dogmi, doveva per così dire svolgere una funzione sostitutiva, e tanto più venne sottolineato quanto più il richiamo alla scrittura e alla tradizione potevano essere messi in discussione, cioè fu evidenziato il factum ecclesiae, cioè l'appello alla fede dell'attuale Chiesa docente e discente. Questo argomento, dice il Zöll, poteva e può naturalmente essere fatto valere solo da una superiore convinzione di fede, secondo la quale lo Spirito Santo non permette che l'intera Chiesa cada in errore in questioni di fede. Ecco, per quanto simpatica, dice il Zöll, poteva apparire la consultazione del popolo cattolico attraverso i vescovi da parte di Pio IX, in questo nuovo elemento democratico c'era tuttavia il pericolo che le decisioni di fede potessero essere il risultato di un'innovazione popolare, rispettivamente di un'istanza del popolo. Questo apparve proprio nel corso dello sviluppo dell'alto dogma mariano, che indicava non l'inizio, ma il punto finale della biografia di Maria, il dogma dell'Assunzione.
Entrambe le verità si erano accompagnate e sostenute reciprocamente nei secoli passati, dice il Zöll, anche perché gli argomenti e per la loro motivazione teologica erano fra loro strettamente imparentati e qualche volta addirittura identici. D'altra parte, la priorità del dogma dell'Immacolata fu una priorità non solo temporale ma anche teologica, in quanto essa divenne ora istanza di richiamo per la motivazione dell'alta verità. Perciò, sostiene il Zöll, la definizione del 1854 sull'Immacolata Concezione costituì un grande incoraggiamento per i sostenitori del dogma dell'Assunta. Nel medesimo tempo fece sentire il suo effetto, per così dire, in anticipo un altro avvenimento, cioè l'annuncio del Concilio Vaticano I il 29 giugno 1868. Infatti, con ciò venne subito connessa la speranza che, insieme con la prevista definizione dogmatica dell'infallibilità papale, quasi prima applicazione, contemporaneamente o poco dopo venisse proclamata come dogma di fede l'Assunzione di Maria al cielo. La rivista Civiltà Cattolica espresse senza riserve questa aspettativa in un articolo del 6 febbraio 1859, ma Pio IX, già 5 anni prima, pur riconoscendo che tra entrambi i dogmi mariani esiste uno stretto rapporto, aveva dichiarato di non considerarsi lo strumento adatto per proclamare come dogma anche quest'altro mistero. Ciò tuttavia non scoraggiò l'arcivescovo di Cuba, a La Habana, Martínez y Sáez, dall'auspicare in una piuttosto lunga trattazione indirizzata nel 1869 a Pio IX la definizione dogmatica dell'Assunta. Contemporaneamente l'abate di San Paolo in Roma, Luigi Vaccari, pubblicò uno scritto in cui si sosteneva che De corporea Dei per assunzione in celum andogmatico decreto definiti post, che sosteneva la liceità, la possibilità della definizione dell'assunzione. Parimenti, durante il Concilio Vaticano I, organizzò un piccolo movimento assunzionista che doveva far pressione per la definizione. In effetti, 113 padri conciliari del Concilio Vaticano I sottoscrissero una petizione al riguardo che si appoggiava largamente su una dissertazione del gesuita inglese Sylvester Antar, dove tra l'altro si affermava che l'Assunzione di Maria al Cielo era stata nota, insieme ad altre verità rivelate, all'Apostolo Giovanni e che perciò era stata testimoniata dalla tradizione apostolica della Chiesa. Con essi si diedero da fare anche altri padri conciliari e teologi, per cui alla fine furono presentati al segretario del Concilio in totale 9 postulati in merito alla definizione dell'Assunzione al Cielo di Maria. Le firme che vi erano apposte raggiunsero la cifra di 187, quasi esclusivamente i vescovi italiani, spagnoli del Medio Oriente e dell'America Latina. Tuttavia, il Concilio Vaticano I non si occupò ufficialmente di questa questione. Rilevo che il Concilio Vaticano I non ebbe una conclusione, ma fu interrotto dall'occupazione di Roma il 20 settembre 1870. Successivamente, tra il 1900 e il 1902, in Francia, Spagna, Portogallo e Italia sorsero movimenti mariani molto attivi, i quali, tra l'altro, diffusero una preghiera nella quale si implorava la definizione dell'Assunzione di Maria. Il rettore del Calmero di Tours, Paul Renaudin, nel 1900 pubblicò un primo abbozzo della sua tesi sulla definibilità dell'Assunzione, che mirava soprattutto all'organizzazione di un movimento petizionistico e fu presto tradotta anche in italiano e spagnolo. A questo scopo fondò pure un segretariato per la facoltà di firme e utilizzò in questo senso il Congresso Mariano di Lione del settembre 1900. E faccio notare che il primo congresso nazionale mariano in Italia fu nel 1895 al Livorno. In effetti il congresso, nella sua ultima seduta, accolse tale decisione e la trasmise al Papa per mano del Cardinale Couillet, tuttavia come cosa segreta, motivo per cui la petizione non venne pubblicata negli atti del congresso. Dal momento però che Roma si mostrava sorprendentemente riservata, i successivi congressi di Friburgo del 1902 e di Roma del 1904 non affrontarono più questo tema, nonostante le pressioni di alcuni gruppi. A Friburgo si fece resistenza a pressione dell'arcivescovo di Siviglia, Spinola. A Roma la commissione cardinalizia preparatoria proibì una petizione in questo senso rivolta al Papa. Tuttavia,
I propugnatori della definizione dell'assunzione non si scoraggiarono, anzi guadagnarono terreno anche in Sud America e in Canada, per cui gli episcopati di quelle nazioni tra il 1901 e il 1916 fecero pervenire a Roma petizioni in tal senso. Ma Pio X nel 1908 dichiarò espressamente che prima della definizione occorreva ancora compiere molti e seri studi. I successivi congressi mariani internazionali di AISI del 1906, di Salisburgo nel 1910 e di Trevi nel 1912 divennero tuttavia un'occasione propizia per dare espressione al desiderio popolare di una definizione dell'assunzione dei Maria al cielo, ed essi, ad eccezione del congresso di Zaragoza del 1908, formularono corrispondenti mozioni, ma neanche Papa Benedetto XV si mostrò propenso ad affrontare la questione. Solo Pio XI concesse maggior spazio d'azione ai movimenti assunzionisti e li favorì indirettamente mediante il breve apostolico del 22 marzo 1922, con cui egli dava alla nazione francese come patrona Nostra Signora dell'Assunzione. Fra il 1863 e il 1920 arrivarono a Roma dal clero e da altri credenti 1.615.000 firme. Tra il 1921 e il 1940 il numero crebbe fino a 6.471.000. Tra i postulanti in tutto questo tempo, secondo i dati raccolti da un mariologo molto importante come Martin Jugy, ci furono 1.332 vescovi residenziali con 1.859 petizioni. E complessivamente si raccolsero 3.019 petizioni con più di 8 milioni di firme. Provenivano da 19 nazioni: Spagna, Svizzera, Canada, Italia, Portogallo, Ecuador, Brasile, Cina, Perù, Filippine, Egitto, Libano, Jugoslavia, Uruguay, Guatemala, Albania, Polonia, Cina e Nicaragua. Le regioni del nord Europa si manifestarono tutte una sorprendente riserva. Ora, nella prossima trasmissione, proseguiremo l'esame dei lavori preparatori della definizione del dogma dell'assunzione di Maria in cielo.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Francesco Maria Veracini, concerto in La maggiore per violino, allegro, grave, allegro, l'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

0: Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino, L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
4: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
3: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che ha risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, rivelati ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora, queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo, sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai Suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai Suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il Regno dei Cieli, il Regno di Dio. Che cos'è il Regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il Regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del Regno? Sono gli annunciatori del Regno, sono i Suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere, che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo, ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa, ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora, i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora, il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè, la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio, che grazie allo Spirito Santo diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo. troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Venite a me, voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare, ma certamente per le persone più anziane il giogo suscita dei ricordi, forse dei propri genitori, dei propri nonni, paesaggi e ricordi di campagna o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace, sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati, e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge rimandano

tiene lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il gioco ti chiede di avere orecchio simbolicamente più per chi fa strada accanto a te che per te stesso, cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

0: grande organo del santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ma in diocesi di Cremona, è tra i più importanti nel patrimonio organario sia a livello lombardo che nazionale. Uno strumento imponente con oltre 6.100 canne distribuite in 4 corpi sonori e una maestosa cassalinea di straordinaria bellezza, ma bisognoso di un'importante opera di restauro, come spiega il rettore del santuario di Caravaggio, Don Massimo Calvi.
1: Per il santuario di Caravaggio il restauro del grand'organo della Basilica è un'opera particolarmente significativa, sia per l'importanza dell'organo stesso, sia per l'impegno economico, ma soprattutto per il ruolo che l'organo ha nelle celebrazioni liturgiche del santuario. L'organo è il principe degli strumenti a sostegno della vita liturgica e cultuale di una comunità.
0: Uno strumento che dunque parte integrante della vita del santuario regionale della Lombardia, frutto di una stratificazione di interventi che

0: attraversa quasi 3 secoli di storia organaria, a partire dalla metà del 1700, periodo cui risale la cassa lignea che custodisce l'attuale strumento, come precisa Monsignor Gianluca Gagliardi, incaricato per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Cremona.
1: L'organo monumentale del santuario di Caravaggio, un Balbiani Vegezzi Bossi del 1955, è uno dei strumenti musicali presenti nelle chiese più importanti e imponenti di tutta Italia. Per questo anche la chiesa di Cremona ha pensato bene, in prossimità proprio anche del centenario dell'apparizione della Madonna al santuario di Caravaggio, di intervenire in un importante e laborioso, complesso intervento di restauro che prevede appunto diversi anni fino al 2028.
0: Le aspettative sono importanti, come confida Marco Bianchi, uno degli organisti del santuario di Caravaggio.
2: Con questo restauro si andrà a ottimizzare e riformare internamente l'organizzazione dei corpi fonici in modo tale, prima di tutto, da ottenere una migliore resa fonica e sonora e allo stesso tempo una migliore accessibilità a tutti quei vani che consentono la manutenzione ordinaria e non.
0: L'importante restauro, realizzato anche in vista del 6° centenario dell'apparizione della Madonna alla giovane Giannetta a Caravaggio, che sarà celebrato nel 2032, è reso possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000. Ancora Monsignor Gagliardi.
1: Per poter eseguire questo intervento di restauro, che consiste nello smontaggio di tutto lo strumento, che è suddiviso in addirittura 5 corpi di fabbrica all'interno del santuario stesso, si è dovuto appunto fare un progetto molto complesso.
3: RNC, Notte di Classica.
4: RNC presenta

RNC Note di Classica. Franz Liszt, Walzer da Faust di Charles Gounod. Pianista Earl Wilde.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Walzer, da Faust di Charles Gounod, pianista Earl Wild. RNC, Notte di Classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté.

0: di Alfred Reed abbiamo ascoltato Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo.

Buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono mediante la radio ed i canali social della parrocchia della Santissima Trinità di Nichirino. Iniziamo la Santa Messa con il canto dall'aurora al tramonto.

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E oggi ringraziamo Dio per il 50° anniversario di matrimonio di Ottavio e Francesca. Preghiamo sempre per l'anniversario matrimonio e Dio vi benedica sempre. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, ascoltiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme.

0: suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivrete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui il quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.

carissimi fratelli e sorelle, prima di venire qui ho visto il negozio intorno a Termini. Ci sono tante persone, probabilmente perché era periodo di vacanze. C'era molta gente che faceva acquisti, ma ciò che mi ha colpito è che ho visto anche molte persone in un negozio di articoli sportivi. Lì c'era un'immagine di una persona che si allenava in palestra. Nella foto stava sollevando un bilanciere che sicuramente doveva essere pesante. C'era scritto: vuoi sviluppare muscoli forti e bruciare grassi? Vieni e acquista, oggi c'è lo sconto. Carissimi fratelli e sorelle, ecco, forse non è difficile per noi comprendere il legame tra l'allenamento con i pesi in palestra e il rafforzamento dei muscoli delle braccia e del corpo in generale. Per questo motivo ci sono sempre molte persone in palestra che si impegnano ad allenare i muscoli per la salute del corpo. Tuttavia, sembra più difficile vedere il legame tra i pesi della vita e la nostra anima spirituale. In generale, a nessuno piace portare i pesi della vita. Se è possibile, si cerca sempre di evitarli. Ma in realtà, anche se cerchiamo di evitarli e non li desideriamo mai, i pesi della vita arrivano da soli. A causa di circostanze impreviste o delle nostre stesse decisioni, le lotte della vita sembrano non cessare mai nel nostro cammino, no? Dall'infanzia, nella scuola, all'università, al mondo del lavoro, al matrimonio, fino alla vecchiaia, ogni fase presenta i propri pesi e le proprie difficoltà. Viviamo giorni che richiedono fatica e perseveranza. Gesù e perseveranza. Gesù ci insegna a dare una risposta adeguata ai pesi della nostra vita. Quando una persona ha un peso pesante nella vita, può provare una profonda disperazione per questo suo fardello. Questa disperazione può portare alla depressione e persino danneggiare la fede di una persona. La fede di una persona viene distrutta dal peso della vita quando non riesce più a vedere l'apertura della porta della speranza da parte di Dio e a affidare la propria vita alla sua cura. Quindi, carissimi fratelli e sorelle, che cosa dice Gesù a coloro che sono oppressi da un peso pesante? La prima cosa Gesù ha detto: venite a me. Il significato è non esitare a venire da Gesù per chiedere aiuto e forza quando la vita sembra pesante a causa dei nostri fardelli. Non venire alla disperazione. In Gesù ci sono sempre porte di speranza aperte. E seconda, imparate da me. Il significato è impariamo a conoscere la volontà di Dio in tutti i pesi della vita che sperimentiamo. Conoscendo bene la volontà di Dio, non permetteremo che i pesi della vita ci distruggano. Anzi, i pesi della vita possono diventare un'opportunità per crescere sempre nella volontà di Dio. E terza, Gesù ha detto: prendete il mio gioco. Il significato è non possiamo essere completamente liberi dai pesi della vita. Tuttavia, quando viviamo i nostri fardelli con gli occhi della fede, li sperimenteremo in modo diverso. In Gesù, il nostro pesante fardello di vita viene sostituito da un gioco leggero. Il peso c'è sempre ancora, ma diventa leggero grazie alla risposta adeguata che diamo con la nostra fede in Cristo. Cristo dà sollievo al peso pesante della nostra vita. Il fardello della vita diventa leggero. Anzi,
il peso che portiamo può diventare un'opportunità per crescere sempre nella fede. Ci ha dato Gesù Cristo.

0: ed ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Grazie di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Rispondiamo: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Viva in povertà e umiltà per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovano nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e sapienza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli educatori cristiani, siano innanzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrono in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per noi qui tutti riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e dell'amitezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Preghiamo per i cari fratelli e sorelle defunti, in modo particolare per l'anniversario Mori Lidia, Bignami Carmelina. Ti preghiamo, Signore, accogli le loro anime nel tuo regno di luce e di pace, dove vivono i santi nella gioia eterna, e fa che essi possano intercedere per noi pellegrini ancora su questa terra. Preghiamo.
1: Padre, della vera sapienza, ascoltaci. Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Luca e Sabrina, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo.
0: Padre, della vera sapienza, ascoltaci.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Bernardo Anna, vedova Cossu, Gallo Balma Maria, Incaffaratti, Esposito Maria, vedova Insogna, Arnone Simone, Giordano Fernanda, vedova Anfossi. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accompagna tra le sue braccia amorevole. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. E adesso preghiamo per Ottavio e Francesca.

0: siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Allora, benedetto sei tu, o Padre, per una benevolenza ho preso Francesco come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per una benevolenza ho preso te, Ottavio, come mio marito.
0: Adesso ve ne sono i miei anelli. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa della sue benedizioni per Cristo nostro Signore. Signore, benedici questi anelli nuziali che sposi che li porteranno, custodiscano integra la loro fedeltà, rimangono nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore, per Cristo nostro Signore.

0: Padre Santo, che sei chiamato il Dio fedele e desideri e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma della tua benedizione questi tuoi figli che celebrano il 50° anniversario del loro matrimonio. Preghiamo. Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ma adesso diamo un applauso per loro.
1: Puoi baciare la sposa, eh?

Ascolta, Padre, la nostra preghiera, converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sediamoci.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volentieramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

lo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo.

il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signor Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Sediamoci un attimo e adesso diamo tempo a loro per dire un attimo qualcosa.

0: Cari mamma e papà, oggi celebrate un traguardo davvero straordinario, 50 anni di matrimonio, 50 anni di amore, di sacrifici, di complicità e di dedizione. Non vi siete mai arresi di fronte alle difficoltà della vita e giorno dopo giorno avete dimostrato a noi figli che cosa significa davvero amare. Un amore vero, paziente e incondizionato.
1: Grazie perché ci avete preso per mano, guidandoci passo dopo passo. Ci avete insegnato il valore del perdono, dell'ascolto e del sostegno reciproco. Siete il nostro rifugio sicuro e il nostro più grande orgoglio. Vi ringraziamo per tutto ciò che avete fatto e per tutto ciò che continuate a fare per noi, per Diletta e per Spank. Che il Signore continui a guidare i vostri passi e che il vostro amore possa brillare ancora per tanti tanti anni. Vi vogliamo un bene infinito.
2: Tanti auguri!

0: Prima della benedizione finale vi leggo alcuni avvisi. Lunedì 6 luglio, partenza del campo 4, seconda media, ADO, adolescenti, per la Maison de Chamois in Valle Stretta. Sino a domenica 12 luglio accompagniamo questi ragazzi con le nostre preghiere. Sabato 18 luglio, come ogni anno, il terzo sabato di luglio, ci sarà la Santa Messa ai piedi della Croce e della Statua della Madonnina in Valle Stretta per i ragazzi in cielo, presieduta dal Cardinale Roberto Repole. Alle ore 11 è previsto un momento di preghiera con la lettura dei nomi della Croce. Alle 11.30 inizierà la Santa Messa. Al termine della Santa Messa c'è la possibilità di un piatto di pasta in quota, ma occorre prenotarsi entro il 16 luglio in ufficio parrocchiale alla Trinità, oppure online. Per persone in difficoltà sarà in funzione un servizio di trasporto in jeep a partire dalle ore 7.30, che sarà fino all'ultima corsa sarà alle 10.30.
1: E grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, anche in particolare grazie per i cori che ci aiutano sempre a pregare. E adesso chiediamo le benedizioni al Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica a tutti.

dalla parrocchia della Santissima Trinità in Nichilino abbiamo celebrato con voi da casa la Santa Messa. Un caro saluto ad ammalati, persone sole ed anziane. Buona domenica a tutti, linea allo studio.

0: di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Il Franco Cacciatore, Symphonie Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC in blu.
8: RNC presenta
9: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
10: Silenzio ragazzi. Oh, buongiorno ragazzi.
11: Buongiorno.
10: Così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione. Facciamo una lezione, magari proprio su tutti zitti. Facciamo una lezione sul silenzio, anzi facciamo una lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio. Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
12: Io sono una chiacchierona.
10: Altri? Io so che voi, altri, siete chiacchieroni. Magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai, mai successo. A meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme. Dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci che cos'è il silenzio. Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido.
11: Ogni tanto quando mi serve il silenzio riesco anche a starci, perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare delle decisioni che altrimenti non riuscirei a fare.
13: Secondo me il silenzio è importante perché oltre ad ascoltare gli altri riusciamo ad ascoltare noi stessi.
10: Molto bene, ma proviamo a sentire quello che hanno risposto i vostri compagni con le clip che voi avete fatto.
14: Per me il silenzio è un vuoto, un momento in cui tutto si ferma. Però essendo una persona che ama la compagnia, la maggior parte delle volte non lo vivo bene, anzi mi mette anche un po' a disagio.
15: Io nella mia vita cerco spesso dei momenti per stare da solo, per stare in silenzio e per riflettere.
16: A me il silenzio piace perché credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà o stressanti.
17: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che servono anche per migliorarsi a livello emotivo.
18: Personalmente trovo il silenzio molto piacevole, in quanto mi causa una sensazione di benessere sia mentale che fisico, perché mi permette di riposare magari dopo una lunga giornata faticosa.
19: E secondo me il silenzio non esiste, perché comunque noi pensiamo sempre qualcosa.
20: Il silenzio per me è speranza, è quel momento in cui tutto il mondo intorno a me smette di turbarmi, ed è quel momento in cui riesco a vedere il mio passato, il mio futuro e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
10: Molto belli ragazzi questi interventi e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio, quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60. Voi non eravate nati, ma non era nato neanche io. Quasi quasi ve la faccio sentire.

0: il suono del silenzio. Secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: Io questa canzone l'ascoltavo da piccolo perché piace sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no, magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo o no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo e che ricerca appunto questo suono del silenzio, quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla, beh, c'è tanto da approfondire, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
2: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio. Ad esempio abbiamo visto, l'esempio più comune è quello introspettivo, che ci rivela qualcosa di noi. Magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi. Però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente non era la scelta migliore se ha provocato dell'imbarazzo.
0: Matilde, ti vuoi unire anche tu?
3: Secondo me c'è anche un terzo tipo di silenzio, ovvero il silenzio che fa paura. Quel silenzio che quando stai in un momento magari brutto,
0: aia, ragazzi,
3: di pensieri appunto brutti, l'unica cosa che vuoi fare in quel momento è sentire qualcuno,
0: bravo,
3: una musica, guardare un film. Quindi quel silenzio che tu non vorresti sentire in quel momento.
0: A volte, come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura, pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato niente meno per i suoi film un regista del calibro di Hitchcock. Beh, vi voglio far vedere proprio alcuni suoi quadri, uno in particolare. Che cosa ne pensate? Vi comunica gioia, addirittura introspezione, oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro? Guido.
4: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
0: Lavinia, vuoi dirci
5: tu? Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza secondo me stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
0: Yasmin?
6: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia, perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni che ha sono negative e non...
0: La lettura che sta dando Yasmin è la lettura più corretta con il quadro. Questi quadri sono famosi e sono stati proprio resi, dipinti così con questi colori, perché non comunicano nessuna forma di vitalità, è un silenzio morto. Non comunicano introspezione, riflessione, come per esempio qualcuno di voi prima sottolineava, ma comunicano angoscia fine a se stessa. E ha ragione Matilde, mi convince. A volte questa angoscia del silenzio è tale che noi la vogliamo fuggire. Vi è mai capitato di fuggire il silenzio? Riccardo.
7: Sì, prof. Io credo, anche a me questo quadro trasmette tanta angoscia, e riportandolo alla mia esperienza personale, delle volte ho paura del silenzio perché mi fa sentire solo e quindi mi dà quel senso di solitudine che credo che anche questa ragazza nel quadro possa provare, e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
0: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore questo silenzio. Matilda, volevi intervenire anche tu? Certo.
8: Sono assolutamente d'accordo. Tutti in un modo o nell'altro cerchiamo, almeno in alcuni momenti, di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo, e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento di non silenzio, un sacco di confusione, e quindi il silenzio ci fa paura anche perché è raro oggigiorno.
0: Un filosofo e matematico francese del 1600 che si chiama Pascal commenterebbe questo tuo intervento dicendoti: meno male che gli uomini hanno pochissimo tempo di silenzio, perché riflette Pascal sulla condizione dell'uomo come di un naufragio, e quest'uomo è disperatamente assetato di rumore. Volendo tradurre il suo francese, in italiano verrebbe divertimento e distrazione, ma concettualmente dovremmo proprio tradurlo come oblio di sé, dimenticanza totale. Perché l'uomo dovrebbe dimenticarsi di se stesso a tal punto da riempire eventuali spiragli di silenzio? Riccardo, vorrei ritornare un attimo su di te. Perché hai paura del silenzio nella misura in cui il silenzio ti fa rimanere solo? Perché ci fa paura la solitudine?
7: Perché la solitudine ci spinge, secondo me, a pensare e a quindi a fare un percorso introspettivo ed evidenziare anche le nostre difficoltà e i nostri difetti.
0: Bravissimo. Vedete, ragazzi, come fate uscire, come fate emergere tutti gli aspetti del silenzio. È qualcosa di veramente affascinante e denso. Paradossalmente il silenzio che ci sta parlando sotto tanti punti di vista. Prima era l'introspezione in senso positivo e la riflessione su se stessi e la conoscenza di sé, adesso quasi la vogliamo rifuggire. Proprio su questo insiste Pascal. Gli uomini trascorrono tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione, secondo voi? Matilde?
3: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
0: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
5: La morte.
0: Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore, volendo attualizzare Pascal potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella interpretazione delle droghe per autostordirsi, pur di non pensare, alla morte. È vero, secondo voi? Giacomo?
1: Sì, prof, secondo me è vero. Mi viene in mente un testo che ho letto qualche giorno fa, leggendo di Cesare Pavese, I dialoghi con Leucò. C'è questo dialogo tra Achille e Patroclo in cui si parla di come l'uomo abbia proprio questa paura non solo della morte, ma anche di pensare ad essa. E quindi di come quando l'uomo ancora magari è più giovane non ha bisogno e non pensa a tutte queste situazioni, ma che quando arriva effettivamente poi a pensare alla morte si trova in una disperata situazione di cercare qualcos'altro, di fuggire tutti questi brutti pensieri, e è proprio una disperazione quella per evitare anche solo il pensiero della propria dipartita.
0: Eppure, ragazzi, e ve lo pongo come interesse quasi sociologico, perché pare che in Occidente molte persone addirittura forse pagano pur di restare in silenzio, cercano luoghi di meditazione, addirittura hotel che offrono nei loro servizi spazi di meditazione, spazi di, ora utilizzo un termine un po' particolare, ascesi. Non ve lo spiego ora, vi faccio prima vedere una cosa.
9: Viviamo immersi nel rumore. Nelle grandi città italiane, traffico, clacson e cantieri ci accompagnano senza tregua. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un cittadino su 5 in Europa è esposto a livelli di rumore superiori ai limiti raccomandati. A questo si aggiunge il rumore digitale. In Italia, un ragazzo su 3, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. E nella fascia 16-35 anni, quasi 2 su 3 dichiara un utilizzo frequente o continuo, con sessioni da 4 a 6 ore al giorno. Eppure cresce la ricerca del contrario, il silenzio. In Italia i praticanti di yoga superano i 2 milioni e nel mondo si parla di oltre 300 milioni di persone. Lo stesso accade nei viaggi, il turismo religioso in monasteri e ritiri. Conta solo in Italia 3.000 strutture, con 200.000 posti letto. E nel 2023 6 milioni di ospiti e oltre 25 milioni di presenze. Dati in costante crescita. È la contraddizione del nostro tempo. Viviamo immersi nel rumore urbano e digitale, ma cerchiamo sempre più oasi per ritrovare in noi, nella natura e nella ricerca di Dio, la pace vera.
0: Molto bene ragazzi, quindi la prossima gita la facciamo anche noi, per la gioia di tutti i professori, in un monastero in cui stare in silenzio. Una gita, lì sì che vi accompagno, mi avete chiesto di accompagnarvi a Berlino o a Praga. Invece in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho 3 figli, pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
4: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, a me piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, due attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, e a me piace molto questa sensazione.
0: Allora, meditazione, come direbbe lei, cioè io un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vi va, vabbè a me sì, riflettiamo un attimo su ascesi. È un termine che direttamente o indirettamente compare, o a cui fa riferimento la clip che avete visto, la ricerca interiore, Dio, il monastero che è un ambiente religioso, e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza. La volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato questo professore di filosofia? Fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie. Salvami il lavoro.
7: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga.
0: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi no, so come va a finire. Poi gli appunti, Pavoni ha detto. Allora, al netto dello sport, dello yoga, della moda di Riccardo, ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
10: Secondo me ascesi sì, si può collegare alla preghiera.
0: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo.
11: Beh,
0: grazie per la partecipazione, Andrea.
11: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
0: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere. Vai, Matilde.
3: Io penso.
0: Tu sei stata vicina di banco ultimamente con Andrea.
3: Sì.
0: No, allora dai, qualcun altro. Vabbè, dai.
3: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
0: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai... Guido, aiutami tu.
4: Forse quello che lo vuoi intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
0: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere due forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana, il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove l'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
12: Impara prima a parlare con Dio e poi parlerai agli uomini.
0: Sant'Ambrogio ci invita nella meditazione interiore a parlare con un tu, in modo particolare a parlare con Dio. Guardate la differenza con la tradizione orientale. Ma anche questa volta ci facciamo aiutare da un'altra citazione. Matteo, vuoi leggerci anche questa?
12: Non c'è meditazione senza saggezza, non c'è saggezza senza meditazione. Chi ha entrambe, la saggezza e la meditazione, si avvicina al nirvana.
0: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
4: Avvicinarsi a Dio.
0: Avvicinarsi a Dio. Guido, volevi intervenire?
4: Sì, così su due piedi, quello che le dici mi sembra molto un discorso legato alla reminiscenza, quindi anche forse a dover riflettere, dover meditare. Pur di riscoprire un se stesso interiore.
0: Allora, non devi fare per forza il figo. Cioè, la reminiscenza, lui si sta riferendo alla dottrina della conoscenza in Platone. Ma non scomodiamo, lo so che è uno dei miei preferiti, lo sapete anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche. Tra l'altro, queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di Cristo, nei 300 anni prima di Cristo, e sono lo stoicismo e
7: l'epicureismo.
0: Bravo Riccardo, lo stoicismo e l'epicureismo. Però adesso dobbiamo decodificare questi termini che possono essere un po' complessi. Qualcuno vuole prestarmi la voce? Perché guardate tutti da un'altra parte ogni volta che dico qualcuno vuole prestarmi la voce? Devo fare tutto da solo? Dai, Giacomo?
1: Sì, allora riguardo, cioè sono entrambe le dottrine che ricercano una serenità interiore e la felicità dell'individuo.
0: Esatto, sono entrambe dottrine che ricercano a diverso modo però e titolo una serenità interiore. Cerchiamo di chiarire meglio il concetto di serenità. La filosofia stoica si concentra prevalentemente sul concetto di apatia, cioè imperturbabilità, perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha. Parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale. Proprio credendo in questo panteismo e in senso ottimistico, il saggio medita per aderire al mondo. Così, se pensate, Epicuro, come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione, qualcuno mi aiuta? Se no ve lo do come compito per casa, è lì un po' più difficile. Sì, è una minaccia. Riccardo?
7: Il cristiano medita per guardarsi dentro, e quindi sia in funzione del paradiso, ma anche in relazione alla vita, nel evidenziare i propri peccati e le cose che non vanno e provare a migliorarle.
0: È solo una dimensione individuale, però. La suora di clausura si chiude nel monastero per meditare sulla propria vita e basta, per parlare con Dio della propria vita e dei propri peccati e basta? Fugge dal mondo? Beh, no, non credo, ragazzi, perché secondo la visione escatologica, cioè la visione delle cose ultime, la suora con la sua preghiera permette magari a un sacerdote di battezzare, ad un altro sacerdote di confessare. La suora cristiana non fugge per niente dal mondo, anzi lotta in prima linea nel mondo. Perché, sapete? Beh, ne parliamo la prossima volta, magari alla prossima lezione. Però vi lascio così, perché la visione cristiana della storia non è affatto una visione pacifica, è proprio una guerra, e la suora partecipa attraverso la sua preghiera a questa guerra. Ora è questo il vostro compito. In che senso la visione della storia nel cristianesimo è una visione di guerra? Tra chi? Basta così, ragazzi. Ciao a tutti.
9: Buongiorno, prof. Un programma di Monica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto del nostro programma di canzoni e musiche che ci portano al tempo passato. Ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori che telefonano per questo programma, danno la loro solidarietà e sono molto contenti di ascoltare tutti i giorni canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa. E anche oggi siamo qui insieme per questo e avremo alcune richieste, come il primo brano da assecondare, una richiesta di un'ascoltatrice da Torino. Un cordiale saluto, benvenuti all'ascolto di Radio RNC per questo nostro programma quotidiano che va in onda, come sapete, due volte al giorno. E incominciamo con i saluti, con il buon ascolto, con cercare di farci buona compagnia, perché abbiamo Fratello Sole e Sorella Luna. Questo è un brano che è stato inserito nel film che ha appunto lo stesso titolo. Riz Ortolani ha composto e diretto l'orchestra, Riz Ortolani con l'orchestra e Catina Ranieri in voce. Quando l'avevamo messo in onda la volta passata non c'era la voce, questa volta abbiamo anche la voce di Catina Ranieri per aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

La regia del film Fratello Solo e Sorella Luna era di Franco Zeffirelli. La musica che abbiamo ascoltata era di Rizz Ortolani, che ha diretto pure l'orchestra. La voce era quella di Catina Ranieri. Ringrazio l'ascoltatrice che ha richiesto questo brano, l'avevo messo in onda in forma solamente suonata, e per la puntata di oggi anche con la splendida voce di Catina Ranieri. Grazie alla gentile ascoltatrice. Voglio mettere in onda alcune canzoni adesso interpretate da Achille Togliani. Quella che metto in onda adesso è del 1955, una canzone a tempo di valzer di Durand e Frati. Achille Togliani in voce, Angelini la sua orchestra. Il titolo in francese è Un air de accordéon, un'aria dalla fisarmonica, in italiano Vecchio motivo.

Abbiamo ascoltato la voce di Achille Togliani in questa interpretazione di una canzone valzer di Duhan e Frati, un air de accordeon, vecchio motivo, la traduzione in lingua italiana per questa incisione grammofonica 78 civi, come tutte quelle nel corso del programma di oggi, incisione del 1955. Achille Togliani, Angelini e la sua orchestra. Un ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, mi ha telefonato, lo ringrazio e mi chiedo scusa anche se abbiamo dovuto per motivi di lavoro tagliare un po' la telefonata. Non ha importanza, abbiamo tutto il tempo. 1951. La canzone che abbiamo ascoltato finiva con Eco lontan di giovinezza. L'eco lontan di giovinezza ce l'ha dato lo spunto il signor Bruno da Cuneo. Questa canzone ha partecipato al primo festival della canzone italiana di Sanremo, un ritmo lento di gambetti e mari. La voce è di Achille Togliani, orchestra della canzone, è diretta dal maestro Angelini, quindi siamo nel 1951. Eco lontan di giovinezza, però il titolo di questo disco è 16 anni.

in primavera, allor potrei rivivere la mia più bella età e di canti.

dejar. Qué tristeza recordar lo que fue. Soñé de la frente.

Si dice che il tempo è una convenzione e per convenzione si dice che anche con il tempo non si può tornare indietro. Abbiamo ascoltato, su richiesta del signor Bruno da Cuneo, la voce di Achille Togliani e la canzone 16 anni. Gambetti e Mari hanno composto questo ritmo lento. Questa canzone, oltre che essere interpretata da Achille Togliani, era accompagnato con l'accompagnamento dell'orchestra Angelini, 1951, primo festival. Un'altra canzone abbastanza allegra con Achille Togliani, però insieme a Gino Latilla, Due uomini, nel 1953, questi due uomini con Angelini e la sua orchestra hanno interpretato una canzone a tempo di samba di Marletta e Liberati. Anche nel titolo c'è la parola samba, la samba del sì.

e di Cuneo e anche in internet, e se avete delle persone che sono fuori dall'attivo della modulazione di frequenza, anche se aprendo il video sul schermo appare sito in costruzione, in alto a destra c'è scritto ascolta live o ascolta dal vivo, e cliccate lì e potrete ascoltare questo programma più o meno in tutto il mondo. Il sito è, beh, le solite www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, beh, quella parola molto conosciuta per gli esperti di computer, rncweb.it, e cliccate su Ascolta Live e potete sentire I Love Paris, in italiano Amo Parigi, una beghine di Porter e Notorious dalla commedia musicale Can Can. Ascoltiamo alcune interpretazioni di Carla Boni, Angelini e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1955.

era la voce di Carla Boni per l'interpretazione di questo brano Amo Parigi, canzone Begin di Porter e Notorious dalla commedia musicale Can Can, incisione come tutte quelle della trasmissione di oggi, questa a 78 giri risaliva al 1955. La voce era di Carla Boni con Angelini e la sua orchestra. Rimaniamo ancora con Angelini e la sua orchestra e la voce di Carla Boni, incisione grammofonica del 1955, un famoso brano tratto dal film Tempi Moderni. Chaplin, per quanto riguarda la musica, Charlie Chaplin, quindi Charlot e Ardon hanno composto per le parole e la canzone Smile, in italiano Sorridi. Carla Boni, Angelini e la sua orchestra, 1955.

Era la voce di Carla Boni in questa interpretazione di Smile di Chaplin e Ardot. Carla Boni, Angelini e la sua orchestra, incisione grammofonica del 1955. Il nostro programma qui a Radio RNC, programma Ogni Finestra una Canzone, vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Vogliamo proseguire con una canzone begin qui a Radio RNC di Jabon e Larici, Nilo Sani con orchestra diretta da maestro Beltrami. Incisione Voce del Padrone del 1948. Ascoltiamo Serenata Andalusa. Nel tempo che ci rimane, ascolteremo la voce di Nilo Ossani.

È andata in onda qui a Radio RNC una serenata a tempo di Begin, veloce però, di Jacob Ellari. Ci abbiamo ascoltato Serenata Andalusa. Antonio Beltrami con la sua orchestra ha accompagnato Nilo Sani in questa incisione Voce del Padrone del 1948. Ancora Nilo Sani con una canzone a passo doppio, rimaniamo ancora un po' in clima spagnolo perché il titolo della canzone è Torero. Nilo Sani accompagnato dall'orchestra Gian Mario Guarino, 1948.

un'incisione che risaliva al 1948, un passo doppio dal titolo Torero. Vincente Gomez e Pinchi hanno composto questo brano, interpretato da Nilo Ossani, che era accompagnato da Gianmario Guarino e la sua orchestra. Ancora la voce di Nilo Ossani in un valzer di Filibello. Nilo Ossani con orchestra Gianmario Guarino, incisione del 1949. Del valzer ne hanno fatto un po' di tutto: valzer del sole, valzer delle candele, valzer del Po, eccetera, eccetera. Però qui Nilo Ossani interpreta una canzone dal titolo Valzer della neve.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio da Radio RNC, Aldo vi saluta, vi dà appuntamento a domani, perché come sapete questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Aldo trasmette tutti i giorni a Radio RNC canzoni e musiche del tempo passato, e come per la puntata di oggi anche tante incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono. Voglio porgere l'ascoltatrice e l'ascoltatore un cordiale saluto, un invito a rimanere con noi con Radio RNC e a domani per questo mio programma. A risentirci.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
8: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
7: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che è risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora, queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo, sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai Suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai Suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il Regno dei Cieli, il Regno di Dio. Che cos'è il Regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il Regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del Regno? Sono gli annunciatori del Regno, sono i Suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere, che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo, ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere, che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa, ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora, i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore, e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno è dato a ciascuno entrare sempre di più, per mezzo della fede e per mezzo dell'amore, nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio, e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè, la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio, che grazie allo Spirito Santo diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo, perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio, e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti, di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Venite a me, voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare, ma certamente per le persone più anziane il giogo suscita dei ricordi, forse dei propri genitori, dei propri nonni, paesaggi e ricordi di campagna o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace, sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati, e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge rimandano alla stessa radice, quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno. Ecco, e poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti, e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio simbolicamente più per chi fa strada accanto a te che per te stesso, cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora, prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Quest'estate vi proponiamo un viaggio con la macchina del tempo alla scoperta delle estati del passato. Per quel che riguarda oggi, lo dico anche a Samira Rocchetti che è in regia, mettetevi comodi, o meglio, mettetevi scomodi, stipati sul sedile di una Fiat 600, con le valigie legate sul tetto con le corde elastiche che fischiano al vento, la parmigiana di melanzana nel paniere di vimini pronta per essere consumata in una sosta in autostrada o sulla spiaggia, e quel profumo indimenticabile misto di benzina super e crema solare.
3: Via in processione al mare, auto dietro auto, utilitaria dietro utilitaria. Comincia così la domenica della buona gente su una delle nostre spiagge più meridionali. Dopo una corsa piena di suspense, c'è sempre il pericolo che la sedia a sdraio o l'ombrellone cadano in testa a chi sta tentando il sorpasso, si arriva sul lido sospirato. Ma come romantica una domenica di agosto al mare!
2: Siamo nell'estate del 1963, è l'anno in cui gli italiani non sognano più il benessere, ci sono dentro. È l'invenzione della spiaggia di massa, delle ferie pagate per tutti, della scoperta del mare. Le automobili corrono verso il triangolo del divertimento popolare della Riviera Romagnola, verso Rimini e Riccione, mentre l'elite scopre Forte dei Marmi o la neonata Costa Smeralda, nata proprio nei primi anni 60 per intuizione del principe Aga Khan, che rimase incantato dalle coste selvagge della Gallura. Viaggiare sta diventando un'esperienza collettiva, mentre si inaugurano i grandi tratti dell'Autostrada del Sole.

0: Questa l'avete riconosciuta, iconico tormentone estivo scritto da Mogol e Piero Soffici, canzone che poi è entrata nel linguaggio comune perché, lo diciamo tutti, stessa spiaggia, stesso mare, no? Per dire di una vacanza ripetuta sempre negli stessi luoghi. Vi regalo una piccola curiosità su questo brano, perché inizialmente venne proposto ad Edoardo Vianello, che però lo rifiutò perché quell'anno aveva ottenuto già un grandissimo successo con altre due canzoni, una la sentiremo, quindi non vi dico di quale si tratta. Fu affidato a Piero Focaccia in omaggio alla sua storia personale, perché il cantante, originario di Cerva, si era ritirato da poco dal suo vero mestiere, quello di bagnino, e aveva scelto poi di dedicarsi alla musica, quindi stessa spiaggia, stesso mare, era proprio per lui. Se in spiaggia, anche nel 1963, tutto sommato si stava bene, in città un po' meno. È vero che rispetto agli standard attuali le estati degli anni 60 avevano delle temperature medie inferiori rispetto a quelle odierne, però l'estate del 1963 fu caratterizzata da ondate di calore molto afoso e persistente, colpirono soprattutto i centri urbani italiani. Le cronache dell'epoca raccontano di un caldo percepito come insopportabile, con le persone che cercavano disperato refrigerio all'ombra delle fontane o nelle periferie delle grandi città.
1: Roma in estate conquista quasi sempre un altro primato negativo, quello di città più calda d'Italia. Quando il termometro segna i 37 all'ombra, perfino i busti dei Mille al Gianicolo rischiano un'insolazione. Estate rovente uguale consumo record di bibite e gelati.
0: Ed è proprio così, perché estate in fondo vuol dire anche sopravvivere al caldo in città. E come lo combattevano gli italiani nel 1963? Con una rivoluzione dolce, il frigorifero domestico e i gelati industriali. In questi primi anni 60 infatti il consumo di gelato triplica, superando il chilo a testa. I bambini corrono nei bar della spiaggia a scegliere il proprio preferito, c'erano le prime tabelle metalliche affisse all'esterno, i prezzi oscillavano dalle 50 le 100 lire. C'era il mottarello, il primo vero gelato su stecco al fior di latte ricoperto di cioccolato. Era nato nel 1948, ma diventa un culto proprio quest'anno. E poi la mitica coppetta al caffè costava 100 lire ed è un po' l'antenata della più famosa coppa del nonno. E poi c'erano delle novità che arrivavano da una ditta piemontese che si chiamava Chiavacci, nata proprio nel 1963 con il mitico biscotto novellino, lo scozzese e lo scozzesino, chiamati così proprio perché avevano una confezione scozzese in tartan. Per i più piccoli il gelato pipa, sagomato proprio a forma di pipa, e poi non mancavano i ghiaccioli. I gusti più diffusi erano il limone e la menta, un must assoluto dell'estate, insieme agli indimenticabili stecchi alla banana.

0: Ed eccola la canzone di Edoardo Vianello a cui facevo riferimento, abbronzatissima, scalò le classifiche nell'estate del 1963, trionfò anche a un disco per l'estate e poi entrò ufficialmente nella storia del costume italiano. A proposito di storia del costume, lo dico anche a Samira, sulle spiagge nel 1963 spopola il bikini a vita alta, insieme a fantasie a pois, righe e stampe floreali ovviamente per le donne. Gli uomini abbandonano i vecchi mutandoni per i box aderenti in nylon. Sul bagnasciuga e sul lungomare le donne indossano ampie camicie maschili annodate in vita, abitini chemisier o le classiche casacche. Vanno molto di moda anche i pantaloni capri a pinocchietto abbinati a delle semplici canottiere in cotone. I grandi occhiali da sole con montature spesse sono immancabili e per proteggersi dal sole si usano cappelli di paglia a tesa larga, foulard annodati sotto il mento, mentre le calzature più comuni sono sandali bassi in cuoio o le classiche espadrilles in corda. Il 1963 è anche l'anno in cui nei David di Donatello si afferma Vittorio De Sica come regista dell'anno, come attrici ex aequo Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, come attore Vittorio Gassman per il mitico Sorpasso. TV che avviene la vera rivoluzione dell'estate del 1963, precisamente la sera di domenica 14 luglio durante Carosello. Eh sì, perché fa la sua primissima apparizione un personaggio destinato ad entrare nel cuore di generazioni di italiani, un piccolo pulcino, inizialmente nato per la pubblicità di un detersivo. È piccolissimo, cade nella fuliggine, si sporca e persino la sua mamma di origine veneta non lo riconosce più. Tutti lo rifiutano finché una signora non lo immerge in un mastello d'acqua e sapone e lo fa tornare giallo.
1: Calimero, il pulcino nero.
2: Sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4, 4. E qui da dove sei? Ma per mi stovo, il tempo in brio di covatura c'ho.
3: Mamma mia, che buio. Mamma, dove sei?
0: È un'ingiustizia, però quante volte l'abbiamo sentita questa frase di Calimero, diventerà tormentone nazionale, ma in amore nel 1963 non ci sono ingiustizie che tengano, c'è solo la passione travolgente dei sentimenti gridati a gran voce, come faceva una giovanissima e grintosa cantante che in quell'anno scalava le classifiche con questa.

0: Mentre Rita Pavone canta Il tormento del cuore, la politica italiana vive mesi di profondo cambiamento istituzionale e sociale. Nel 1963 la presidenza della Repubblica è guidata da Antonio Segni, ma l'estate vede un governo di transizione guidato da Giovanni Leone, prima che l'anno si chiuda con la nascita del primo storico governo di centrosinistra guidato da Aldo Moro. Ma l'estate del 1963 è soprattutto un momento di profonda commozione e trasformazione spirituale per il nostro paese. A giugno si spenge l'amato Papa Giovanni XXIII. I cardinali si riuniscono in conclave con un compito immenso: dare continuità al Concilio Vaticano II. Il 21 giugno del 1963 l'ala progressista vede l'elezione dell'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, diventa Papa Paolo VI.
1: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum dominum, dominum Johannem Battista. Cardinale Montini, qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum.
0: Un papa sobrio, riflessivo, che traghetterà la Chiesa nella modernità. Anche il primo papa a introdurre la consuetudine dei viaggi fin dalla sua elezione. Al periodo conciliare, infatti, risalgono i primi 3 dei 9 viaggi che nel corso del pontificato lo portarono a toccare 5 continenti. Nel 1964 si recherà in Terra Santa, poi in India, e nel 1965 a New York, dove pronuncerà uno storico discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E proprio negli Stati Uniti si vive un'estate caldissima per i diritti civili. Il 23 giugno a Detroit 125.000 persone marciano per la libertà e poco dopo, il 28 agosto a Washington, davanti al Lincoln Memorial, un pastore protestante pronuncia le parole destinate a cambiare la coscienza dell'umanità. Quel pastore è Martin Luther King.
2: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
0: È l'estate dell'impegno, dei sogni che sembrano a portata di mano, ma anche

L'estate del 1963 che stiamo raccontando questa settimana è anche l'estate di una rapina che ha fatto storia non in Italia, in Inghilterra. La grande rapina al treno. Siamo a Ledburn, quando una banda di banditi ha drammaticamente fermato un treno postale in viaggio tra Glasgow e Londra. Il colpo viene organizzato da Bruce Reynolds, che per riuscire nel suo piano, organizzato nell'arco di un anno, recluta 15 criminali. Agendo sul semaforo ferroviario, fa in modo che compare la luce rossa, così da fermare il treno in aperta campagna, ed ecco che la banda esegue il colpo. Porta i 120 sacchi di re furtive in un casolare, procedendo a dividersi il bottino, dopodiché un secondo gruppo di 6 elementi ha il compito di bruciare il casolare. Ma l'azione fu così pasticciata da lasciare impronte ovunque, e quindi fu semplice risalire i rapinatori, che furono arrestati uno dopo l'altro. La cosa carina è poi che questo evento è rimasto appunto nella storia inglese ed è anche stato trasposto per il cinema nel 1988 nel film Buster, che aveva come protagonista Phil Collins e anche una bellissima colonna sonora. Ma torniamo al 1963, e parlando di musica, se dobbiamo scegliere l'inno assoluto, la canzone che ferma il tempo e definisce l'estate del 1963, non possiamo che pensare a Gino Paoli. Quell'accordo di archi che riproduce il movimento delle onde, quel testo semplice e immenso che descrive quell'estate, è sapore di sale. Ascoltiamola.

0: Il sapore di sale svanisce improvvisamente quando l'estate finisce e l'autunno squarcia la spensieratezza di questo anno magnifico. Il 1963 rimarrà nella nostra memoria anche come l'anno del dolore più profondo. La sera del 9 ottobre una frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino artificiale della diga del Vajont. L'ondata distrugge interi paesi, spezzando quasi 2000 vite.
1: Questa è la Valle del Piave, presso Longarone, nel Bellunese, sulla quale la notte scorsa si è abbattuta un'immane tragedia. Una massa d'acqua trascinata dalla diga del Vajont è precipitata a valle, distruggendo interi paesi e centinaia di famiglie colte nel sonno. Un bilancio della sciagura è ancora impossibile. In un comunicato ufficiale, la prefettura di Belluno conferma quanto si temeva. Oltre 2000 morti. È dall'aereo, più che da terra, la visione terrificante del paesaggio sconvolto dalla furia delle acque. Dove è passata la gigantesca onda, ora è un fiume di fango.
0: Poche settimane dopo, a novembre, l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy a Dallas chiuderà definitivamente un'epoca. L'estate del 63 è stata forse l'ultimo momento di pura, ingenua e totale spensieratezza prima che il mondo occidentale cambiasse radicalmente volto. E allora ci salutiamo Samira con della musica che arriva proprio da quest'estate, l'estate che abbiamo raccontato, l'estate del 1963, arriva da Liverpool. Qualcosa di nuovo che conquista poi le radio di tutta Europa e di tutto il mondo, un'energia mai sentita prima. Quattro ragazzi cambiano per sempre la storia del pop. Il primo luglio del 1963 esce questo disco con cui ci salutiamo.

0: RNC presenta
1: Questo è il latte dei nostri rubù. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
2: Agrinet Fortech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
5: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e, acquistando un po' alla volta terreni, hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati, e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene, e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
4: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave, quella che oggi ricorre più spesso, è benessere animale.
5: Anche noi, quando stiamo bene sul luogo di lavoro, produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuol dire tante cose: tante ore di riposo per gli animali, Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione, quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte due volte al giorno. All'interno del robot, e questo è anche grazie a disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di due volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in Cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
5: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca, piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto, effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza, è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebre molto più facilmente i polmoni degli animali. È una stalla costruita con grandi spazi, gli animali possono camminare, abbiamo raddoppiato quelli che sono espressi in centimetri lineari di quantità di acqua che viene data a disposizione agli animali e ogni gruppo, perché noi lavoriamo con quattro gruppi distinti in cui gli animali sono immessi in base alla loro attitudine ad essere più o meno agitati, più o meno diciamo così animali di gruppo, ogni gruppo ha molto più posto rispetto a quelli che ci sono gli animali dentro, quindi vuol dire spazio libero. Il grandissimo vantaggio di una stalla di questo tipo è che dà la possibilità anche a noi operatori di lavorare diversamente, quindi il dolore alla schiena piuttosto che articolazioni che potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
4: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
1: I miei vecchi, i nonni e mio padre sono partiti dalla mungitura a mano, poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere con i secchi, poi è entrato io, abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot. E io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: tecnologia ha fatto passi da gigante nell'allevamento del bovino da latte. Basti pensare alla mungitura robotizzata che permette alle bovine di farsi mungere volontariamente. O ancora a livello di sensoristica, quindi ci sono dei pedometri come in questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e il compito del veterinario buiatra del domani è imparare a utilizzare questi sistemi e fare delle analisi dei dati in modo tale da dire stiamo allevando bene i nostri bovini oppure abbiamo dei punti dove dobbiamo migliorare. E il compito del veterinario è di supporto per l'allevatore, non è più un lavoro prettamente manuale come tanti anni fa, ma è un lavoro alla portata di tutti, è un lavoro scientifico molto stimolante.
4: In stalla incontriamo Giulia Cermenati, la giovane veterinaria che affianca Nicola nella gestione sanitaria delle bovine, dalla nascita fino a quando diventano manze adulte. È facile vederla muoversi tra le corsie con un ecografo portatile tra le mani, una sonda collegata a un piccolo dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine, causata da batteri, virus o traumi.
0: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi delle ruspette che puliscono le corsie ogni 2 ore, abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
2: Agrinet for Tech.
4: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. Un incentivo, ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato, tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
5: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime e anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle le vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le ha individuate, le attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso, ha prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
4: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di pochi passi fino a una porta che si apre su un piccolo ufficio affacciato sulla stalla. È qui che il lavoro manuale lascia spazio alla gestione digitale. Alla scrivania, davanti al computer, Nicola osserva in tempo reale tutto ciò che accade per ogni mungitura, in ogni singola goccia di latte tracciata dal robot. Sul monitor scorrono grafici, tabelle, alert, la produzione, la salute delle bovine, i tempi di permanenza, le anomalie. Tutto è trasformato in dati e i dati in decisioni. L'azienda agricola diventa così una grande casa tecnologica dove l'allevatore è uomo di campagna e manager digitale.
5: In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene, come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte prodotto, quindi quanto è stata la variazione nelle ore distribuite, quindi nelle 24 ore della giornata. Poi vediamo quello che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa, perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, se aumenta il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente è una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
4: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
5: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni, che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare, e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe, come per l'uomo, no? Magari prima di ricorso all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna: la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo. Attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano, viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Con le informazioni le incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. Importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente, sta convertendo molto bene e questo vuol dire ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità. Quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo disciplina del grana padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è efficienza. E quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene, quindi vuol dire che sono redditizi e questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti, perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora l'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
1: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso, e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Un saluto a tutti gli ascoltatori. Torniamo a parlare di grandi poeti europei. Per alcune settimane ci siamo occupati di Carducci, che certamente è un grande poeta. Che la sua figura abbia rilevanza non solo italiana ma europea, certo è un po' difficile da stabilirlo. Avevamo notato che negli ultimi tempi la sua immagine, la portata della sua poesia, di per sé comunque interessante, era stata messa un po' in non cale da molta critica e soprattutto dalla scuola. I poeti non possono non essere, se sono veri poeti, qualcosa di più che poeti nazionali. Anche Carducci sicuramente è stato un poeta che ha attinto alla grande poesia europea. I risultati li abbiamo in qualche modo precisati, definiti. Questa sintesi che egli fa di classicismo e romanticismo non può non colpirci per la tensione che a volte manifesta. Ma ci sono poeti che sono europei e mondiali in un senso un po' più profondo e un po' più complesso. Essi appartengono veramente a quella che possiamo definire l'essenza stessa dell'eredità culturale dell'uomo e in particolare dell'uomo moderno. Il Novecento, questo secolo che ci siamo lasciati alle spalle, che è un secolo che per molti versi vorremmo rifiutare, una sorta di patrigno più che di padre, più che padre, perché noi che viviamo nei primi anni del ventunesimo secolo guardiamo al Novecento come a una esperienza storica un po' da dimenticare per ciò che di terribile vi si consumò. Solo da poco si comincia a prendere atto che comunque il Novecento ha un suo valore, una sua importanza. Per chi è vissuto a lungo nel secolo scorso, appunto nel Novecento, si guardava l'Ottocento come al luogo nel quale si codificavano certi principi culturali a cui attingere. Sì, si guardava l'Ottocento come un paradigma da ammirare o da respingere magari, da codificare, da interpretare. E il Novecento era l'esperienza della nostra vita in cui ci trovavamo a consumare l'esistenza quotidiana come quella più complessa della società, della cultura. Adesso che siamo nel ventunesimo secolo, guardiamo al Novecento, dobbiamo incominciare a guardare il Novecento come a qualcosa che ha un valore storico. La natura di questa realtà storica che è il Novecento non è certo facile da definire. Forse anche qui una differenza dobbiamo porla tra la prima parte del Novecento, che potremmo dire arriva grosso modo fin quasi agli anni Sessanta, e la seconda parte del Novecento, gli ultimi decenni. Anche considerando la prima parte del Novecento, certo non si può non notare che ci sono stati grandissimi autori, sia nel teatro, sia nella narrativa, sia anche nella poesia. Per studiare, illuminare, discutere questa eredità culturale immensa, fra non molto dai microfoni di questa radio, molto probabilmente daremo vita a una nuova trasmissione che avrà un titolo, non so bene ancora quale, e che avrà un merito, spero, quello di aiutare gli studenti che sono vicini alla maturità oppure che studiano all'università. E il titolo probabilmente potrà essere questo: Il nostro padre, il Novecento, oppure Il Novecento, nostro padre. Sì, questa è un po' l'idea
che il secolo che ci siamo lasciati alle spalle potrebbe comunque, anzi non può non fungere da figura paterna, rispetto alla quale potremmo anche tentare di reagire negandone l'identità, discostandoci il più possibile. Che i giovani di oggi neghino l'esperienza novecentesca dei loro padri sembra quasi una cosa acquisita, sembra una verità ovvia ed è difficilmente confutabile, lo ammetto. Questa abbastanza così vaga e sconnessa introduzione mi è venuta spontanea a farla per introdurre il poeta di cui parleremo, sul quale vi intratterremo per molte settimane, immagino, come nostro costume, e cioè il poeta portoghese Fernando Pessoa. Fernando Pessoa che nacque a Lisbona nel 1888 e vi morì nel 1935. È uno di quei poeti che non si possono dimenticare, perché ha nella struttura stessa della sua poesia l'immagine più complessa, più discutibile, più, come dire, connotata in termini problematici che si possa avere di questo mondo, dell'io, dell'uomo nel suo insieme, della realtà in cui ci troviamo a vivere. Sì, Fernando Pessoa. E subito qui mi viene il desiderio di fare un altro tipo di premessa, ma sarà l'ultima. Passerò immediatamente a scoprire, no? A compiere qualche piccolo assaggio di questo straordinario continente che è la sua poesia. Questa premessa, questa seconda premessa che non posso non formulare, che in qualche modo devo esprimere, devo dire, riguarda la tendenza di una certa critica a leggere la poesia di un autore non come qualcosa che ha una sua autonomia, che è rivelatrice di un senso della vita da esplorare, da frequentare, per capire qualcosa di questa realtà infinitamente complessa che è il nostro modo di essere nel mondo, insomma, di quello che il solito Leopardi chiamerebbe il mistero della vita. La poesia come una rivelazione certo non necessariamente divina, ma neanche necessariamente non divina. La poesia come il luogo in cui si attinge il senso delle cose. E invece cosa succede? Che spesso la poesia viene impiegata, purtroppo, per definire la personalità, la psicologia di un autore. Quindi dopo aver fatto tanta fatica a leggere un'opera poetica straordinaria, alla fine sappiamo quello che il suo psicologo potrebbe capire benissimo da solo, avrebbe potuto cogliere da solo. Nel caso poi di Pessoa, la cui esperienza della pazzia è certamente un tratto non secondario della sua biografia, questa dimensione della pazzia è qualcosa di cui l'autore stesso è consapevole. Lui sapeva di avere dei problemi e li definiva anche con termini come isteria, nevrosi isterica, paranoia e altro. Definiva la sua personalità, aveva un quadro clinico estremamente chiaro di se stesso, sapeva quello che le sue pulsioni, la sua, come dire, realtà psichica era in effetti, ma sostenere che la sua poesia
sia lo specchio fedele di questa sua biografia psichica, beh, questo mi sembra totalmente inaccettabile. Non ritengo che la poesia sia soltanto la manifestazione più o meno sublimata della nostra realtà psichica. Certo, può essere anche questo. Non può non essere anche questo, perché il poeta comunque è quello che è, cioè non è una invenzione totalmente estranea alla sua realtà umana, psichica, ma è anche altro da questo. Il senso della poesia non è dunque da riferirsi unicamente all'identità psichica dell'autore, no, questo mi sembra assolutamente da respingere.

mi limiterò per quanto riguarda questa prima lezione, questa prima chiacchierata sul grande Pessoa, a leggere alcune affermazioni in una prosa lirica bellissima che esprime certamente la sua consapevolezza, la consapevolezza della sua identità. Queste affermazioni che lui esprime in prosa le leggo da una raccolta a cura di Antonio Tabucchi che ha per titolo Il poeta è un fingitore. Il poeta è colui che costruisce, finge, simula. E sappiamo quanto Pessoa fosse cosciente di fingere, di simulare, ma non perché sapesse che cosa è la realtà veramente, perché in lui, in un certo senso, tutto è finzione, non solo quando faceva poesia, ma anche quando viveva, quando sognava, quando immaginava, quando si rapportava con gli altri, quando guardava il mondo circostante, quando si relazionava col prossimo. La finzione era una costante della sua esistenza e la poesia non era che un aspetto di questa sua esistenza che si identificava con la finzione. Dunque, non solo il poeta in quanto scrive poesia è un fingitore, ma il poeta in quanto uomo è un fingitore. E lui, certamente, Fernando Pessoa, è stato un fingitore. Ha fatto della simulazione il tratto dominante della sua esistenza. Partendo da questa cosa, cerchiamo di esplorare un po' questo continente che è il mondo poetico di Pessoa e troviamo delle categorie, scopriamo dei parametri, individuiamo delle misure, cerchiamo di elaborare un paradigma Pessoa per vedere in che cosa consista, per vedere se veramente esprime soltanto un caso clinico, come assolutamente non ritengo, o non piuttosto ci offre un'immagine dell'uomo che nella sua problematicità può essere, come dire, premessa per una scoperta più grande. Sì, l'uomo del Novecento è in crisi, lo sappiamo tutti, è in crisi l'identità dell'io. Non c'è più un essere che sia cosciente della propria unità e della propria persistenza nel tempo, lo dice lui stesso, e in alcuni casi ci sembra quasi di sentir ripetere il solito adagio pirandelliano, no? Per cui l'uomo non è se stesso, ma è uno, nessuno e centomila. Sì, sì, lo dice anche Pessoa. Non è una grande scoperta. Ma al di là di questa affermazione che ci sembra così discutibile, così lontana dal senso comune, veniamo a vedere che ciò che si definisce, che si configura, è un nuovo rapporto tra l'io e il mondo. Sì, questo è il punto centrale su cui dobbiamo riflettere. Proverò a leggere alcune dunque di queste affermazioni in prosa che traggo da un testo a cura di Antonio Tabucchi che è intitolato appunto Il poeta è un fingitore. Il poeta è un fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. Ecco, questa prima affermazione, che suona come tante altre paradossali, ha qualcosa di terapeutico, indubbiamente. Letta con attenzione, un'affermazione come questa sta a indicare che questa tendenza che ha l'uomo, l'uomo Pessoa in particolare, a simulare e a fingere, spinge il poeta stesso a ritenere persino il dolore veramente provato una semplice finzione. Beh, non è male come risultato.
Quindi questa, che potrebbe essere un fatto negativo della sua personalità, diventa un balsamo, diventa un conforto che istintivamente il poeta riesce ad attribuire a se stesso. Proviamo a leggerne un'altra. Essere poeta non è una mia ambizione, è la mia maniera di stare solo. Ecco, anche questo è estremamente interessante. C'è una specificità dell'essere poeta, è la sua totale solitudine rispetto al mondo, è la sua, come dire, peculiarità quasi metafisica. Lui è un uomo come solo lui sa essere. Un uomo che sa estraniarsi da tutto e al tempo stesso sa immedesimarsi in tutto. Non è un caso che una delle sue opere più interessanti è Una sola moltitudine. Una sola moltitudine. È come dire che noi siamo soli nel momento in cui siamo molti. Non si tratta della solitudine di cui parlano i padri della Chiesa. Non è quella solitudine nella quale lo Spirito si manifesta e in cui Dio ci parla. No, è quella solitudine per cui noi ignoriamo noi stessi e ci riflettiamo su tutti. La solitudine di chi non sa neanche totalmente di essere quello che è. Insomma, la solitudine di un io che non sa riflettere su se stesso. C'è stato un passo avanti dunque rispetto a quanto l'io dei poeti dell'Ottocento andavano elaborando. Quel guardarsi addosso, quel pensare a se stessi. Ricordiamo il solito Leopardi a se stesso, va bene, quell'interrogarsi tipico dei romantici e quello sdoppiarsi anche, per cui guardando se stessi è come da uno se ne facevano due di io. Qui c'è qualcosa d'altro, che questo io non c'è più. Non solo si è moltiplicato, ma proprio perché si è moltiplicato è venuto meno. È diventato una, come dire, un'intercapedine estremamente esile, quasi un velo sottile, una tela di ragno, un nulla, è diventato nulla. Mi viene in mente un'immagine che poi riprenderò più avanti, e cioè l'idea dell'io come qualcosa che è tutto. Sembrerebbe l'affermazione più tipicamente umanistica, no, nel senso di Marsilio Ficino, cioè l'idea per cui appunto Dio e uomo coincidono. Homo sive Deus, l'uomo ossia Dio. No, non è questa pretesa che ha Fernando Pessoa, lui poeta della modernità novecentesca, no, non è questa idea che lui ha, che l'uomo e in particolare lui sia, diciamo così, la totalità dell'essere, sia la divinità del mondo, l'universo intero. No, non è questo. E c'è da dire che lui, nel momento in cui si sente tutto e in tutti, nega se stesso. E mi viene in mente, non so che immagine potrebbe essere, mi viene in mente l'idea di un negativo fotografico. L'io del poeta è il negativo e il positivo è la realtà. Quindi lui che dice di essere solo in realtà nega la sua solitudine e abbraccia il mondo pienamente. Questo mi sembra uno dei tratti più interessanti del suo discorso. Ma proviamo a leggere ancora qualche altro passo. Dice, ad esempio, sempre per quanto riguarda questa dialettica io molti, non voglio ricordare né conoscermi. Siamo troppi se guardiamo chi siamo. Quando uno dice una delle cose, insomma, di socratica memoria, no? Quel gnophi theouton, quel conosci se stesso che sta all'origine della saggezza occidentale. Ebbene, qui viene meno. Perché?
Perché quando noi guardiamo noi stessi, scopriamo di non essere una cosa sola, dice Pessoa. Siamo troppi, ci moltiplichiamo all'infinito, siamo una sorta di abisso, siamo noi l'abisso. È questo che mi sembra evidente. E poi un'altra bellissima affermazione, no? Così precisa, che colpisce il lettore, è: fingere è conoscersi. Può sembrare strano che fingere sia conoscersi, perché fingere è il contrario della conoscenza. E invece ci si conosce proprio nel momento in cui si finge, dove fingere, si sa, ha un significato etimologico molto importante e vuol dire plasmare, costruire. Non è un fatto di pura riflessione, non è una, come dire, un semplice dire il contrario della verità, sarebbe una sciocchezza. Fingere e conoscersi vuol dire che nel momento in cui noi pensiamo, facciamo, immaginiamo, costruiamo qualcosa, ci conosciamo. Quindi, contrario di quello che si dice di solito, non è che prima ci conosciamo e poi facciamo e magari diciamo il contrario della verità. No, prima costruiamo, fingiamo, plasmiamo il mondo intorno a noi. E poi, proprio per questo, ci conosciamo. E un'altra cosa ancora: la letteratura, come tutta l'arte, è la confessione che la vita non basta. Questo certo è molto consolante ed è programmatico del valore della poesia. Infatti, che cos'è la letteratura se non un modo, come è stato detto, di ampliare all'infinito la nostra realtà biografica, la nostra dimensione esistenziale? E ancora una volta, ho per la vita l'interesse di un decifratore di charade. Sì, è come se il poeta, nel momento in cui analizza se stesso e il mondo, tendesse a individuarne un senso, ma questo senso è enigmatico. E ancora una volta, il pensiero deve partire dall'irriducibile. Questo mi piace moltissimo. Non so per quale motivo, leggendo Pessoa, mi convinco di certe mie interpretazioni di Leopardi. Tutti sanno che lo stesso Pessoa ha scritto una bellissima poesia su Leopardi, che ho letto qui a suo tempo, e dove si dimostra che lui veramente aveva capito tutto del grande re canatese. E capito tutto del grande re canatese. E perché mi

Ah no, è un'altra cosa. È certo lasciarsi andare all'inizio, ma poi finire per scontrarsi con qualcosa che non può essere assorbito da nessun io, che non è soggettività. Insomma, c'è qualcosa di oggettivo alla fine. Questo qualcosa di oggettivo è il fondamento, è il pensiero nella sua oggettività. Quindi c'è un pensiero che è puro abbandono a se stessi, è puro vagheggiamento, ma c'è un pensiero che è qualcosa che potremmo dire di necessitante, di logico, di fondato e di metafisico. Questo è l'irriducibile. Noi con questo irriducibile ci scontriamo. Grazie alla poesia libera, lirica, che si identifica con perenne errare del nostro sentimento, la poesia di molti poeti, o meglio di alcuni eccezionali poeti come Fernando Pessoa.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è, e noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io Ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente. Questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto. E infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene. E poi si vive in una realtà non da poco, qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini. È un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicine imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è? Un dolcetto? Tipo...
4: Quello è un dolcetto, le morsellette, chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
4: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa dei pezienti non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
0: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione. Siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi, la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
0: Sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
0: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
0: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
0: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
2: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
6: Monsignor Fabio Trudo, già direttore dell'ufficio liturgico diocesano, spiega come grazie ai fondi 8 per 1000 la comunità di fedeli possa essere formata anche sotto questo profilo. Pensiamo ad esempio ai lettori o ai cantori.
7: L'ufficio liturgico esiste per servire la pastorale liturgica nella diocesi su vari ambiti, anzitutto per le celebrazioni diocesane e poi per la formazione liturgica in generale, sia degli operatori pastorali ma anche del popolo di Dio in generale. E poi il mio servizio è cominciato con un evento importante, perché ricordiamo nel 2013 c'è stata la visita di Papa Francesco a Cagliari e abbiamo offerto il nostro servizio per quello che riguardava le celebrazioni. I lettori sono proprio fra quegli operatori, quei ministri liturgici che svolgono un servizio nelle comunità. L'abbiamo fatto sempre tradizionalmente, diremmo nel mese di maggio, dove abbiamo offerto una formazione anzitutto biblica, perché il lettore deve conoscere bene la scrittura che poi proclama, ma anche liturgica, ma anche tecnica su come effettivamente proclamare un testo biblico nella celebrazione liturgica. E poi accanto ai lettori anche altri ministri, i ministri straordinari della comunione, tutti i ministri musicali, dai cantori agli strumentisti, i ministranti adulti, i sacristi. E quando le persone vengono agli incontri di formazione dell'ufficio liturgico manifestano veramente una sete di formazione, che è soltanto un inizio, perché questo è ciò che diciamo ogni volta in questi incontri. Chiaramente 4 incontri all'anno per i lettori non possono formare un lettore, ma è soltanto una scintilla che poi deve continuare nelle singole comunità con una formazione più sistematica.
6: Con il Giubileo nasce il Coro Diocesano di Cagliari, segno tangibile della volontà di promuovere l'animazione liturgica.
7: Il nostro arcivescovo, Monsignor Baturi, ha voluto istituire questo coro in occasione del giubileo, delle celebrazioni giubilari, ma anche in vista di un servizio più stabile per le celebrazioni diocesane.
8: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: Silenzio, ragazzi. Oh, buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Così, così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione. Facciamo la lezione. Magari proprio su tutti zitti. Facciamo una lezione sul silenzio, anzi facciamo una lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio. Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
2: Io sono una chiacchierona.
0: Altri? Io so che voi altri siete chiacchieroni, magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai successo, a meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci: che cos'è il silenzio? Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido.
3: Ogni tanto, quando mi serve il silenzio, riesco anche a starci, perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare delle decisioni che altrimenti non riuscirei a fare.
4: Secondo me il silenzio è importante perché oltre ad ascoltare gli altri riusciamo ad ascoltare noi stessi.
0: Molto bene. Ma proviamo a sentire quello che hanno risposto i vostri compagni con le clip che voi avete fatto.
5: Per me il silenzio è un vuoto, un momento in cui tutto si ferma. Però essendo una persona che ama la compagnia, la maggior parte delle volte non lo vivo bene. Anzi, mi mette anche un po' a disagio.
6: Io nella mia vita cerco spesso dei momenti per stare da solo, per stare in silenzio e per riflettere.
7: A me il silenzio piace perché credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà.

0: difficoltà o stressanti.
1: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che servono anche per migliorarsi a livello emotivo.
2: Personalmente trovo il silenzio molto piacevole, in quanto mi causa una sensazione di benessere sia mentale che fisico, perché mi permette di riposare magari dopo una lunga giornata faticosa.
3: E secondo me il silenzio non esiste, perché comunque noi pensiamo sempre qualcosa.
4: Il silenzio per me è speranza, è quel momento in cui tutto il mondo intorno a me smette di turbarmi, ed è quel momento in cui riesco a vedere il mio passato, il mio futuro e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
5: Molto belli ragazzi questi interventi, e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio. Quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60. Voi non eravate nati, ma non era nato neanche io. Quasi quasi ve la faccio sentire.

0: il suono del silenzio. Secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: Io questa canzone l'ascoltavo da piccolo perché piaceva sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no. Magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo o no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo e che ricerca appunto questo suono del silenzio. Quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla, beh, c'è tanto da approfondire, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
2: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio. Ad esempio abbiamo visto, l'esempio più comune è quello introspettivo, che ci rivela qualcosa di noi. Magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi. Però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente non era la scelta migliore se ha provocato dell'imbarazzo.
0: Matilde, ti vuoi unire anche tu?
3: Secondo me c'è anche un terzo tipo di silenzio, ovvero il silenzio che fa paura. Quel silenzio che quando stai in un momento magari brutto,
0: aia, ragazzi,
3: di pensieri appunto brutti, l'unica cosa che vuoi fare in quel momento è sentire qualcuno,
0: bravo,
3: una musica, guardare un film. Quindi quel silenzio che tu non vorresti sentire in quel momento.
0: A volte, come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura, pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato niente meno per i suoi film un regista del calibro di Hitchcock. Beh, vi voglio far vedere proprio alcuni suoi quadri, uno in particolare. Che cosa ne pensate? Vi comunica gioia, addirittura introspezione, oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro? Guido.
4: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
0: Lavinia, vuoi dirci
5: tu? Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza secondo me stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
0: Yasmin?
6: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia, perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni che ha sono negative e non...
0: La lettura che sta dando Yasmin è la lettura più corretta con il quadro. Questi quadri sono famosi e sono stati proprio resi, dipinti così con questi colori, perché non comunicano nessuna forma di vitalità, è un silenzio morto. Non comunicano introspezione, riflessione, come per esempio qualcuno di voi prima sottolineava, ma comunicano angoscia fine a se stessa. E ha ragione Matilde, mi convince. A volte questa angoscia del silenzio è tale che noi la vogliamo fuggire. Vi è mai capitato di fuggire il silenzio? Riccardo.
7: Sì, prof. Io credo, anche a me questo quadro trasmette tanta angoscia, e riportandolo alla mia esperienza personale, delle volte ho paura del silenzio perché mi fa sentire solo e quindi mi dà quel senso di solitudine che credo che anche questa ragazza nel quadro possa provare, e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
0: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore questo silenzio. Matilda, volevi intervenire anche tu? Certo.
8: Sono assolutamente d'accordo. Tutti in un modo o nell'altro cerchiamo, almeno in alcuni momenti, di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo, e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento di non silenzio, un sacco di confusione, e quindi il silenzio ci fa paura anche perché è raro oggigiorno.
0: Un filosofo e matematico francese del 1600 che si chiama Pascal commenterebbe questo tuo intervento dicendoti: meno male che gli uomini hanno pochissimo tempo di silenzio, perché riflette Pascal sulla condizione dell'uomo come di un naufragio, e quest'uomo è disperatamente assetato di rumore. Volendo tradurre il suo francese, in italiano verrebbe divertimento e distrazione, ma concettualmente dovremmo proprio tradurlo come oblio di sé, dimenticanza totale. Perché l'uomo dovrebbe dimenticarsi di se stesso a tal punto da riempire eventuali spiragli di silenzio? Riccardo, vorrei ritornare un attimo su di te. Perché hai paura del silenzio nella misura in cui il silenzio ti fa rimanere solo? Perché ci fa paura la solitudine?
7: Perché la solitudine ci spinge, secondo me, a pensare e a quindi a fare un percorso introspettivo ed evidenziare anche le nostre difficoltà e i nostri difetti.
0: Bravissimo. Vedete, ragazzi, come fate uscire, come fate emergere tutti gli aspetti del silenzio. È qualcosa di veramente affascinante e denso. Paradossalmente il silenzio che ci sta parlando sotto tanti punti di vista. Prima era l'introspezione in senso positivo e la riflessione su se stessi e la conoscenza di sé, adesso quasi la vogliamo rifuggire. Proprio su questo insiste Pascal. Gli uomini trascorrono tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione, secondo voi? Matilde?
3: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
0: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
5: La morte.
0: Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore, volendo attualizzare Pascal potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella interpretazione delle droghe per autostordirsi, pur di non pensare, alla morte. È vero, secondo voi? Giacomo?
1: Sì, prof, secondo me è vero. Mi viene in mente un testo che ho letto qualche giorno fa, leggendo di Cesare Pavese, I dialoghi con Leucò. C'è questo dialogo tra Achille e Patroclo in cui si parla di come l'uomo abbia proprio questa paura non solo della morte, ma anche di pensare ad essa. E quindi di come quando l'uomo ancora magari è più giovane non ha bisogno e non pensa a tutte queste situazioni, ma che quando arriva effettivamente poi a pensare alla morte si trova in una disperata situazione di cercare qualcos'altro, di fuggire tutti questi brutti pensieri, e è proprio una disperazione quella per evitare anche solo il pensiero della propria dipartita.
0: Eppure, ragazzi, e ve lo pongo come interesse quasi sociologico, perché pare che in Occidente molte persone addirittura forse pagano pur di restare in silenzio, cercano luoghi di meditazione, addirittura hotel che offrono nei loro servizi spazi di meditazione, spazi di, ora utilizzo un termine un po' particolare, ascesi. Non ve lo spiego ora, vi faccio prima vedere una cosa.
9: Viviamo immersi nel rumore. Nelle grandi città italiane, traffico, clacson e cantieri ci accompagnano senza tregua. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un cittadino su 5 in Europa è esposto a livelli di rumore superiori ai limiti raccomandati. A questo si aggiunge il rumore digitale. In Italia, un ragazzo su 3, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. E nella fascia 16-35 anni, quasi 2 su 3 dichiara un utilizzo frequente o continuo, con sessioni da 4 a 6 ore al giorno. Eppure cresce la ricerca del contrario, il silenzio. In Italia i praticanti di yoga superano i 2 milioni e nel mondo si parla di oltre 300 milioni di persone. Lo stesso accade nei viaggi, il turismo religioso in monasteri e ritiri. Conta solo in Italia 3.000 strutture, con 200.000 posti letto. E nel 2023 6 milioni di ospiti e oltre 25 milioni di presenze. Dati in costante crescita. È la contraddizione del nostro tempo. Viviamo immersi nel rumore urbano e digitale, ma cerchiamo sempre più oasi per ritrovare in noi, nella natura e nella ricerca di Dio, la pace vera.
0: Molto bene ragazzi, quindi la prossima gita la facciamo anche noi, per la gioia di tutti i professori, in un monastero in cui stare in silenzio. Una gita, lì sì che vi accompagno, mi avete chiesto di accompagnarvi a Berlino o a Praga. Invece in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho 3 figli, pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
4: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, a me piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, facendo attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, e a me piace molto questa sensazione.
0: Allora, meditazione, come direbbe lei, cioè io un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vi va, vabbè a me sì, riflettiamo un attimo su ascesi, è un termine che direttamente o indirettamente compare o a cui fa riferimento la clip che avete visto, la ricerca interiore, Dio, il monastero che è un ambiente religioso, e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza, la volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato questo professore di filosofia? Fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie, salvami il lavoro.
7: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga?
0: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi no, so come va a finire, poi gli appunti Pavoni ha detto. Allora, al netto dello sport, dello yoga, della moda, di Riccardo ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
10: Secondo me ascesi sì, si può collegare alla preghiera.
0: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo.
11: Beh,
0: grazie per la partecipazione, Andrea.
11: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
0: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere. Vai, Matilde.
3: Io penso.
0: Tu sei stata vicina di banco ultimamente con Andrea.
3: Sì.
0: No, allora dai, qualcun altro? Vabbè, dai.
3: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
0: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai... Guido, aiutami tu.
4: Forse quello che devo intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
0: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere due forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana, il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove l'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
12: Impara prima a parlare con Dio e poi parlerai agli uomini.
0: Sant'Ambrogio ci invita nella meditazione interiore a parlare con un tu, in modo particolare a parlare con Dio. Guardate la differenza con la tradizione orientale. Ma anche questa volta ci facciamo aiutare da un'altra citazione. Matteo, vuoi leggerci anche questa?
12: Non c'è meditazione senza saggezza, non c'è saggezza senza meditazione. Chi ha entrambe, la saggezza e la meditazione, si avvicina al nirvana.
0: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
4: Avvicinarsi a Dio.
0: Avvicinarsi a Dio. Guido, volevi intervenire?
4: Sì, così su due piedi, quello che le dici mi sembra molto un discorso legato alla reminiscenza, quindi anche forse a dover riflettere, dover meditare. Pur di riscoprire un se stesso interiore.
0: Allora, non devi fare per forza il figo. Cioè, la reminiscenza, lui si sta riferendo alla dottrina della conoscenza in Platone. Ma non scomodiamo, lo so che è uno dei miei preferiti, lo sapete anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche. Tra l'altro, queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di Cristo, nei 300 anni prima di Cristo, e sono lo stoicismo e
7: l'epicureismo.
0: Bravo Riccardo, lo stoicismo e l'epicureismo. Però adesso dobbiamo decodificare questi termini che possono essere un po' complessi. Qualcuno vuole prestarmi la voce? Perché guardate tutti da un'altra parte ogni volta che dico qualcuno vuole prestarmi la voce? Devo fare tutto da solo? Dai, Giacomo?
1: Sì, allora riguardo, cioè sono entrambe dottrine che ricercano una serenità interiore, la felicità dell'individuo.
0: Esatto, sono entrambe dottrine che ricercano a diverso modo però e titolo una serenità interiore. Cerchiamo di chiarire meglio il concetto di serenità. La filosofia stoica si concentra prevalentemente sul concetto di apatia, cioè imperturbabilità, perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha. Parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale. Proprio credendo in questo panteismo e in senso ottimistico, il saggio medita per aderire al mondo. Così, se pensate, Epicuro, come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione, qualcuno mi aiuta? Se no ve lo do come compito per casa, è lì un po' più difficile. Sì, è una minaccia. Riccardo?
7: Il cristiano medita per guardarsi dentro, e quindi sia in funzione del paradiso, ma anche in relazione alla vita, nel evidenziare i propri peccati e le cose che non vanno e provare a migliorarle.
0: È solo una dimensione individuale, però. La suora di clausura si chiude nel monastero per meditare sulla propria vita e basta, per parlare con Dio della propria vita e dei propri peccati e basta? Fugge dal mondo? Beh, no, non credo, ragazzi, perché secondo la visione escatologica, cioè la visione delle cose ultime, la suora con la sua preghiera permette magari a un sacerdote di battezzare, ad un altro sacerdote di confessare. La suora cristiana non fugge per niente dal mondo, anzi lotta in prima linea nel mondo. Perché, sapete? Beh, ne parliamo la prossima volta, magari alla prossima lezione. Però vi lascio così, perché la visione cristiana della storia non è affatto una visione pacifica, è proprio una guerra, e la suora partecipa attraverso la sua preghiera a questa guerra. Ora è questo il vostro compito. In che senso la visione della storia nel cristianesimo è una visione di guerra? Tra chi? Basta così, ragazzi. Ciao a tutti.
9: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy,
3: creature, mostri del cinema,
2: mano e ogni presenza del male.
4: Cattivi,
5: quiz,
6: curiosità nel mondo del cinema,
7: biografia e musica.
8: Ma dove?
9: All'ombra del 3!
10: Buongiorno e ben ritrovati all'Ombra del 3. Allora, oggi 11 febbraio, oggi è un giorno importante per la musica italiana, ma non andiamo a dire niente di più e spostiamoci subito alla ricerca dei nostri cari abitanti. Allora, come accennavo, quest'oggi comincia il Festival di Sanremo. Chissà se il nostro esperto di musica lo guarderà o lo snobberà. Chi lo sa. Gli chiederemo solo questo, nessun pronostico né niente, ma solo lo guarderai o no. E soprattutto, vincerà Topo Gigio? Vediamo un attimino dove siamo arrivati.
11: Buongiorno.
10: Buongiorno carissimo Edo, come andiamo?
11: Bene.
10: Allora, come ci parlerai di qualche artista sanremese, visto che questa è la settimana di quel palcoscenico?
11: Sì, del Festival di Sanremo.
10: Ci parlerai del tuo preferito Topo Gigio o di qualcun altro?
11: No, parliamo di un artista che è in gara.
10: Anche Topo Gigio è in gara.
11: Vabbè, ma solo per i duetti, non è proprio in gara come concorrente.
10: È stato bravo, perché se avesse giocato lui avrebbe sbaragliato tutti.
11: Sì.
10: Va bene, di chi ci parli quest'oggi? Allora?
11: Di Sara Toscano, l'ultima vincitrice uscita a Scuola di Amici.
10: Ok, prego.
11: Ok. Sara Toscano, nota semplicemente come Sara, è nata a Vigevano il 9 gennaio del 2006, è terza e ultima figlia di Petra Polomski, insegnante di tedesco originario di Stoccarda in Germania, e Marco Toscano, imprenditore nel settore dei pellami. Ha una sorella maggiore, Giulia, e un fratello maggiore, Lorenzo. All'età di 5 anni inizia a studiare il pianoforte, in breve tempo inizia a partecipare a vincere dei concorsi internazionali. Dedita al karaoke, il padre decise di farla sentire da Andrea Duglio, un manager di caricatura internazionale che la portò in uno studio di registrazione dove le ha fatto incidere i suoi primi brani. Appassionata di tennis, durante la sua infanzia giocò nella Serie C femminile, vincendo nel 2020 il campionato provinciale di tennis con lo Sporting Club Selva Alta. Frequentò il liceo linguistico Bachelet di Abbiategrasso, interrompendo gli studi al quinto anno per partecipare, ovviamente, alla 23esima edizione di Amici Maria De Filippi. Nel 2022 fu selezionata tra i 20 finalisti della 26esima edizione di Aria Sanremo, eppur non venendo selezionata come concorrente per Sanremo Giovani, ha vinto la targa dedicata a Vittorio Descalzi. In quel periodo, infatti, in ottobre del 2022, pubblicò per la Universal il primo EP Riflesso, anticipato dal singolo 9 giugno. Nel settembre del 2023 partecipò ai provini infatti la 23esima edizione di Amici Maria De Filippi, accedendo poi alla fase iniziale. Nel marzo del 2024 ottenne l'accesso alla fase finale del programma, entrando a far parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e da Manuel Lo. E nel maggio seguente è riuscita ad arrivare in finale, vincendo a sorpresa il programma. E in quel periodo, nel maggio del 2024, ha pubblicato il suo secondo EP, Sara, questa volta per la Warner, da cui vennero estratti 5 singoli: Touch, Viole e Violini, Mappamondo, Sezzi Magica e L'ultima volta. Nel luglio dello stesso anno aprì il concerto di Black Eyed Peas a Milano e pubblicò il singolo Roulette, incluso nella riedizione streaming dell'EP Sara. Nel settembre dello stesso anno si esibì all'evento Up Next Italia, tenutosi all'Anfiteatro Apple in Piazza Liberty a Milano, e sfilò per la prima volta l'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ai Billboard Italia Women in Music e alla Milano Fashion Week. Nell'ottobre dello stesso anno pubblicò il singolo Tacchi fra le dita e nel novembre dello stesso anno ha collaborato con il marchio di abbigliamento Horda per lanciare sul mercato le sue felpe invernali firmate e collaborò con la cantante inglese Beander Business nella versione italiana del singolo Safety Net. E adesso ce la ritroviamo in gara al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Amarcord.
10: E quindi dopo uscirà anche il disco, no? Di solito, più o meno.
11: Ma anche se in questi ultimi tempi più che altro i pezzi che che vengono portati a Sanremo o sono non collegati a nessun album, oppure sì, sono collegati a qualche progetto discografico.
10: Dai, lei l'ultimo l'ha pubblicato un anno fa, quindi speriamo. Vabbè, peccato che non abbia scelto Topo Gigio come suo socio, avrebbe vinto di sicuro. Vabbè, abbiamo lasciato la vittoria a Lucio Corsi. scusate, sono un pochettino, sono curioso di vedere sto Topo Gigio cantante. Allora, come sempre, tutte le settimane, noi facciamo anche una domanda agli abitanti della nostra cittadina e questa settimana vorremmo chiedere: che cosa non dovrebbe mai capitare nella vostra città? E non vale dire Sanremo. Che cosa non dovrebbe mai capitare nella tua città ideale?
11: Questa è un po' un'utopia. Lo spaccio di droga.
10: Ok.
11: Che quello non lo ferma nessuno. È come il gatto che ha 7 vite. È mortale. Come Ciro di Marzo di Gomorra, i zombie di The Walking Dead e la ricetta alla carbonara con uovo e guanciale. Ho detto tutto.
10: Mi stai già mettendo fame, ma fortunatamente più tardi andrò in cucina a trovare un carissimo vecchio amico viaggiatore. Allora, che cosa ci fai ascoltare o che cosa ci suggerisci della nostra cara amica Sara?
11: Sezzi Magica.

0: Ed eccoci ripartiti alla volta di un nuovo quartiere, alla ricerca di un nuovo abitante per ascoltare delle nuove avventure o passioni che riguardano il quartiere in cui andiamo a curiosare. Allora, speriamo che sia un quartiere tranquillo, che non ci sia nulla di pericoloso, e se anche ci fosse.
1: Salve Salvino, sono sempre il vostro Mastro Yamato.
0: Mastro, come andiamo oggi?
1: Parecchio bene.
0: Parecchio bene, oh, molto bene, molto bene. Allora, sono contento, quando mi dici che va bene alle porte di un dungeon pieno di mostri, mi sento più tranquillo. La volta che dirai oggi non tanto bene,
1: sarà un problema.
0: Sarà un problema per noi, ma anche per tutti gli altri abitanti.
1: Esatto.
0: Molto bene. Allora, anche quest'oggi ci vuoi raccontare una delle tue fantastiche creature sotto abitanti della nostra città, praticamente?
1: L'ultima volta abbiamo concluso il viaggio in D&D. Oggi facciamo un altro viaggio, stavolta nel mondo magico di Harry Potter, dove di creature magiche a voglia quante ce ne sono. E ne inizio subito con una che è abbastanza iconica e mortale, ovvero il basilisco. Quello che c'era nella Camera dei Segreti che Vale aveva fatto tempo fa, quindi abbiamo già capito cosa c'è. Questa creatura, detto anche re dei serpenti, è una creatura, appunto, un serpente di grandi dimensioni, tipo 15 metri, ed è abbastanza mortale, perché c'ha lo sguardo che se ti becca fondamentalmente ti uccide sul colpo, se lo guardi direttamente ti pietrifica, quindi non puoi guardarlo negli occhi. C'ha un veleno che è più pericoloso di quelli della natura, che anche quello mica scherza, e in più è anche immune a buona parte degli incantesimi grazie alle sue scaglie, quindi per un mago è praticamente un...
0: Però se non sbaglio Harry Potter gli parlava in serpentese.
1: Sì, ma purtroppo soltanto un diretto discendente di quella stirpe di Salazar Serpeverde può controllarlo. Quindi anche se sai il serpentese non lo puoi controllare sto bestione qua.
0: Perché lui era un grifondoro.
1: Esatto.
0: Va bene, va bene. Allora ti ringraziamo. È tranquillo il basilisco in questo momento?
1: Sta dormendo per fortuna.
0: Ok, allora parliamo piano piano.
2: Allora,
0: ti faccio una domanda che stiamo facendo a tutti gli abitanti dell'ombra. Che cosa non dovrebbe mai accadere in una città?
1: Ris e bullismo.
0: Direi che è una buona richiesta. Allora ti ringrazio, caro maestro. Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Alla prossima.
0: E speriamo che vada benissimo come questa.
1: Ciao.
0: Ciao. Ed eccoci ritornati di nuovo nella nostra metropolitana. Oramai sto più tempo nella metropolitana che fuori. Un pochettino mi manca il mio amico Nicodemus, però so che adesso si trova molto bene. Chissà se sarà lui il prossimo abitante che incontriamo o invece sarà qualcun altro. No, è qualcun altro.
3: Ciao.
0: Buongiorno Vale, come andiamo?
3: Bene, bene.
0: Allora, anche quest'oggi ci porti alla nostra attenzione un libro di letteratura?
3: Sì.
0: Oh, tu come stai innanzitutto?
3: Ma io sto bene.
0: Molto bene. Sei pronta ad affrontare il fantastico mondo di Sanremo?
3: Sì.
0: Allora, tifi per qualcuno tu?
3: Ah, io direi a Sara Toscano.
0: Ok. Sei di parte, sei di parte. Molto bene. Allora, però, con te di solito non parliamo di musica perché tu sei un amante anche dei libri, giusto?
3: Sì.
0: Ok. Quale libro hai scelto di raccontarci quest'oggi?
3: Quest'oggi vi parlo di un libro scritto dalla scrittrice italiana anche del TikTok, che si vede dai video, Rita Nardi, ovvero Trovami dove l'alba fiorisce.
0: Prego.
3: C'erano una volta due cerbiate, due sorelle inseparabili. Un giorno però un cacciatore catturò una di loro. La sorella promise di cercarla. Si dice che la trovò dove l'alba fiorisce. E questa non è chiaro che l'hanno ispirata a Bambi.
0: Ah, ok, no. Ok. Non c'è un legame o c'è un legame secondo te?
3: Ma è solo un amore fraterno tra sorelle.
0: Ok, allora forse Bambi non c'entra a sto giro.
3: No,
0: ok,
3: no.
0: Ok, no, no, ok. No. Tu l'hai letto o lo leggerai?
3: Lo leggerò, sì.
0: Ok. Ci leggi una piccola citazione del libro?
3: Sì. Promettimi una cosa, quando sarai con me, voglio che tu mi dica sempre ciò che desideri.
0: Va bene, chissà, poi quando lo leggi ci racconti se è così proprio una storia di amicizia o di qualcos'altro.
3: Uh-huh.
0: Allora, prima di salutarci, sì? Vale, come a tutti quanti faccio anche a te, uh-huh, questa domanda un po' difficile, ma mi tocca farla.
3: Uh-huh.
0: Che cosa vorresti che non accadesse mai all'interno della tua città?
3: Mm.
0: Se potessi usare la bacchetta e dire questa cosa non succede mai.
3: Mm.
0: Che cosa?
3: Io penso che non dovrebbe accadere anche di truffe. Truffe.
0: Truffe. Mi sembra un ottimo... Un'ottima richiesta.
3: Richiesta.
0: O obiettivo. Va bene, va bene, ti ringrazio. Allora ci sentiamo la prossima settimana.
3: Uh-huh.
0: E sai che il nostro caro amico regista ha un titolo di una canzone da suggerirti?
3: Sì.
0: Sentiamo.
2: Roulette.
4: Cerchiamo un motivo stupido per le

0: Ed eccomi ripartito di nuovo alla ricerca di un nuovo quartiere e alla ricerca del nostro Nicodemus, che da quando viaggiava sulla mia spalla adesso se n'è volato via chissà bene dove. Cerchiamo di capire che cosa starà combinando il nostro caro amico Nicodemus, sempre se vorrà farsi vedere, perché poi non è detto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Nicodemus, come stai?
1: Bene, bene.
0: Allora, che ci fai qua?
1: Sto cucinando.
0: Stai cucinando, quindi non viaggi più con me? Perché
1: no.
0: Ti stai dedicando alla cucina.
1: Sì.
0: Grandissimo. La scorsa settimana ci hai parlato di un piatto nazional popolare.
1: Sì.
0: Che, insomma, la pizza ci riporta sempre al nostro amato paese. Hai qualche altro cibo di cui ci vuoi parlare?
1: Sì, kebab. Anche a me piace.
0: Anche a me piace il kebab. Cosa mi sai dire del kebab?
1: Sì, il kebab ha origini. C'ha origini. Il kebab, carne arrostita, persiano, kebab in turco. Viene fatto in turco, in Turchia mi sembra. C'ha di origine Medio Oriente. In base è di carne, di agnello, montone, e adesso il kebab fuso in città, in tutto il mondo, è composto da misto di carne, di agnello, manzo, di pollo, e curiosità, due soldati persiani usarono le loro spade per arrostire la carne sul fuoco, e così è nato il kebab. A me piace senza salsa, è buono così.
0: Insomma, un mischione di carne come un mischione di parole che ci stai dicendo.
1: Sì.
0: Buon. Ma quindi, non ho capito bene. Nasce dove?
1: In Turchia.
0: Ok. Com'è che nasce?
1: In turco.
0: Ok, ma mi dicevi chi è che lo arrostiva sul fuoco?
1: I soldati.
0: Ah, con le spade?
1: Sì.
0: Ah, ho capito. Tu lo mangi, il kebab?
1: Sì.
0: Quindi mangerai anche quello che stai cucinando?
1: Sì.
0: Tra quanto è pronto?
1: Non lo so ancora.
0: Porca miseria, non posso fermarmi allora. Devo ancora andare in giro per la città. Va bene, ti ringrazio. Ci vediamo la prossima settimana. Ma prima di salutarti, anche a te tocca la domanda. Delle domande. Quest'oggi stiamo chiedendo a tutti gli abitanti che cosa vorresti che non accadesse mai nella tua città.
1: Città, vorrei che adessero le perquisizioni dei poliziotti.
0: Ok.
1: Non vorrei.
0: Non vorresti dire perquisizioni. Ok. Molto bene, molto bene. Non voglio indagare altro. Non voglio sapere cosa hai nella dispensa della tua cucina dopo questa affermazione. Va bene, ti ringrazio tanto. Ci vediamo la prossima
1: settimana.
0: Va bene, ti ringrazio tanto. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao Nicodemus.
1: Ciao.

0: sono questa settimana a Torino? Soprattutto, ci saranno concerti, visto che questa è la settimana di Sanremo? Eccoci ripartiti nell'ultima tappa della nostra giornata. Ci ritroviamo nella piazza principale della nostra città per salutare tutti quanti gli abitanti, ringraziare dei loro contributi che ogni settimana ci lasciano. E speriamo proprio che non succedano le cose che nessuno vuole che accadano all'interno della nostra città. Eccoci arrivati. Ragazzi, buongiorno!
1: Ciao!
0: Allora, anche oggi è stata una puntata ricca di notizie e informazioni. Vi ringrazio tantissimo per tutte le curiosità che ci avete donato. Allora, ci sentiamo la prossima settimana, ma prima di salutarci tutti quanti, un ultimo suggerimento musicale dal nostro regista.
2: Viola e violini. Ciao!
0: Ciao!

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300. RNC presenta

RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere
1: piena di grazia. Il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Sí, pesqué cosas.

Thank you.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Antonio. Oggi, 14ª domenica del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore a imitazione di Cristo tuo figlio, perché portando con lui il giogo soave della croce annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asino. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

0: Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il

pensiero. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, per iniziare questa riflessione vorrei raccontarvi una piccola storia di un maestro Zen. Un giorno un anziano maestro, stanco delle continue lamentele del suo discepolo, gli chiese di andare a prendere un po' di sale. Quando il discepolo tornò, il maestro gli disse di solierne una manciata in un bicchiere d'acqua e poi di berla. Che sapore ha? Gli domandò. È salatissima, rispose il discepolo. Il maestro sorrise e lo invitò a versare la stessa quantità di sale nel lago vicino. I due si avviarono in silenzio fino alla riva e dopo che il discepolo ebbe gettato il sale nell'acqua, il maestro gli disse: adesso bevi dal lago. Il discepolo beve. Che sapore ha? Gli chiese di nuovo il maestro. È fresca, rispose. Hai sentito il sapore del sale? No. Allora il maestro concluse: l'amarezza della vita è come una manciata di sale. La quantità di amarezza rimane sempre la stessa. Ciò che cambia è il contenitore in cui la mettiamo. Se il tuo cuore è come un bicchiere, il sale renderà tutta l'acqua imbevibile. Se invece il tuo cuore è come un lago, il sale quasi non si sentirà. Perciò, quando soffri, non cercare di eliminare il sale, ma allarga il tuo cuore, smetti di essere un bicchiere, sii un lago. Cari fratelli e sorelle, questa storia ci ricorda che nella vita non possiamo evitare la sofferenza. Prima o poi essa arriva per tutti. Quello che possiamo fare però è imparare a viverla in modo diverso. Il Vangelo di oggi ci invita proprio a questo: imparare da Gesù che ci dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, perché sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. È importante notare che Gesù qui non promette una vita senza sofferenze. Non dice che eliminerà ogni difficoltà. Ci insegna piuttosto come affrontarle, imparando dalla sua mitezza e dalla sua umiltà. Per comprendere meglio questo invito, ricordiamo Gesù nel giardino del Getsemani. Di fronte alla sua passione ormai vicina, pregava: Padre mio, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Gesù non fugge dalla sofferenza e non la nega. La vive affidandosi completamente al Padre. In questo abbandono scopre che anche quel dolore fa parte del disegno divino. Per questo accetta tutto con il cuore mite e umile del Figlio. Questa è la strada che anche noi siamo chiamati a percorrere. Da Gesù impariamo a guardare Dio con la fiducia di un bambino che si affida al proprio Padre. E con questo stesso sguardo impariamo a leggere anche le vicende della nostra vita. Con umiltà e mitezza non guardiamo più la realtà soltanto con i nostri occhi. Spesso

Nyati dal orgoglio, dalla paura, o dal desiderio di controllare tutto, ma con gli occhi e il cuore di Dio. Allora sperimentiamo che il giogo di Cristo è dolce e il suo peso leggero. Non perché i problemi scompaiano, ma perché non li portiamo più da soli. È il Signore stesso che cammina con noi e ci dona la forza di affrontare ogni prova. Chiediamo oggi al Signore la grazia di avere un cuore di figli che con mitezza e umiltà sappia guardare ogni vicenda della vita con il suo stesso sguardo e affidare tutto a Lui.

0: e ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà vita. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Preghiamo con fiducia, Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Padre della sapienza, ascoltaci.
2: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio. Preghiamo.
3: Padre della sapienza, ascoltaci.
2: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrano in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo.
3: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ricordiamo Ritku Maria Olga nel suo primo anniversario, perché sia accolta nella comunione dei santi. Preghiamo.
3: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Luca e Sabrina che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana, Bernardo Anna Vedova Cossu, Gallo Balma Maria in Caffaratti, Esposito Maria Vedova in Sogna, Arnone Simone, Giordano Fernanda Vedova Anfossi. Il Signore che conosce la vita dei Suoi figli li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera, converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi e vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.

0: pregate fratele e sorele, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Dale questo sacrificio all'onore
0: del suo nome, per me nostro e tutta la tua santa Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, è redento l'umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere dei angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allettano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua

0: celebrando el memorial de la muerte y resurrección del tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de la vida y el cáliz de la salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci hai resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Pace, pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò soltanto.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Diamo ora lettura degli avvisi della settimana. Domani, lunedì 6 luglio, partenza del campo 4, seconda media ADO, per la Maison de Chamois in Valle Stretta, fino a domenica 12 luglio. Accompagniamo questi ragazzi con le nostre preghiere. Sabato 18 luglio, come ogni anno, il terzo sabato di luglio, ci sarà la Santa Messa ai piedi della croce e della statua della Madonnina in Valle Stretta per i ragazzi in cielo, presieduta dal Cardinal Roberto Repole. Alle ore 11 è previsto un momento di preghiera con la lettura dei nomi della croce. Alle 11.30 inizierà la Santa Messa. Al termine della messa c'è la possibilità di un piatto di pasta in quota, ma occorre prenotarsi entro il 16 luglio in ufficio parrocchiale alla Trinità oppure online. Informazioni sui siti e social. Vedi le locandine. Per persone in difficoltà sarà in funzione un servizio di trasporto in jeep a partire dalle ore 7.30, ultima corsa alle ore 10.30.
1: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Grazie per la vostra partecipazione, soprattutto per il coro. E ora concludiamo questa celebrazione con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
1: Buona serata.
2: Grazie altrettanto.

La Santa Messa è terminata, prima di ripassare la linea allo studio vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona settimana a tutti.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre inizia con un ospite. L'ospite di oggi è Saverio Simonelli, che quando è arrivato è stato riconosciuto dal tecnico e ha detto: ma tu sei di casa, che ha scritto un romanzo che si chiama L'infinito non basta ed è edito da Città Nuova. E ci puoi un po' dare un quadro di riferimento per spiegarci l'epoca, i personaggi, come mai questa ricerca praticamente di andare a fare questo sondaggio nel mondo musicale dell'Ottocento?
4: Beh, ci sono diverse ragioni. Innanzitutto grazie a te Sergio, grazie anche agli ascoltatori e ai tecnici, che appunto con i quali condivido le giornate, per cui è un dono ancora superiore. Allora, in realtà questo è in qualche modo deriva dal romanzo precedente che avevo pubblicato nel 2020, che si intitolava Cercando Beethoven, e il bimbo che nasce alla fine di quel romanzo è uno dei protagonisti di questo secondo romanzo, che però si può leggere benissimo se uno non ha letto, ahi lui, il primo.

0: E il contenuto musicale, perché io ho una formazione musicale, anzi fino ai 20-25 anni ero convinto che sarebbe stata quella la mia strada. Poi, come si sa, in Italia con la musica è molto molto difficile trovare una professione, e forse mi è anche mancato qualche cosa, indubbiamente. E per quanto riguarda l'Ottocento, la Germania, quell'ambiente lì è quello in cui io sono cresciuto, perché mi sono laureato in filologia germanica, sono laureato in lingua tedesca, quindi sono un pochino a casa, ecco, non come qui negli studi di In Blu, però insomma con quella sensibilità lì mi ci trovo molto bene, insomma mi corrisponde, e con la massima, voglio dire, umiltà cerco di mettermi sulla scia dei grandi geni che mi hanno ispirato fin dall'età dei 18 anni. Ecco, ai 18 anni.
1: E
0: molti...
1: di quali grandi geni parliamo in questo L'infinito non basta?
0: Allora,
1: perché ce ne sono parecchi.
0: Altro che il genio, quello che veglia su tutto, è sempre Beethoven, in qualche modo, che come sappiamo ha condizionato in senso positivo la storia della musica nell'Ottocento con la sua figura gigantesca, un riferimento insuperabile, ma la cui ombra si sentiva e si continua a sentire fino ai giorni nostri. C'è poi Franz Liszt, il grande pianista, il grande virtuoso, ma anche il grande compositore, che ha avuto una vita, che dire, tormentata, è un ridurre veramente fortemente il suo impatto. Un uomo che per tutta la vita ha cercato di far quadrare i conti tra questo suo anelito appunto all'infinito e invece la vita su questa terra, nelle mille difficoltà del quotidiano, una famiglia, le donne, le amanti e soprattutto il pubblico che voleva da lui un certo tipo di musica che a un certo punto non gli bastava più. Oltre all'infinito non gli bastava più neanche questa aura di cui era circondato. È considerato, con una definizione un po' banalotta ma che mi piace riprendere, una delle prime rockstar della musica, perché c'erano scene veramente di panico durante i suoi concerti. Addirittura alcune donne andavano a rubacchiare i mozziconi dei sigari che lui fumava, per dire insomma il divismo che c'era nella sua figura. Io l'ho voluto invece mettere al confronto appunto con le difficoltà e le problematiche della vita. C'è addirittura un'ampia parte del romanzo in cui lui si deve dar da fare per salvare la vita all'amico Richard Wagner, che è inseguito dalla polizia avendo partecipato ai moti di Dresda. E a proposito di geni, ce n'è un altro che forse genio non è, però un grandissimo intellettuale, a cui ho dato un pochino il compito di fare da narratore, che è Hermann Grimm. Avete sentito bene il cognome, infatti lui è il figlio di Wilhelm Grimm, che insieme a Jacob ha scritto appunto Le fiabe del focolare, che sono appunto un archetipo della nostra cultura. Lui in realtà è stato uno storico dell'arte, anche un saggista letterario, ha vissuto molti anni a Roma e, curiosità, anche se non è riportata nel romanzo, è l'autore del primo pamphlet contro i palazzinari romani. Si batté a lungo contro la cementificazione di Villa Ludovisi, ma invano. Insomma, una figura che anche lui aggiunge quel grano di utopismo che ha attraversato tutto quel secolo e che mi piace, insomma, in qualche modo mettere in luce. E infine, scusami se ti tolgo la parola, il bimbo famoso di cui parlavo, che nasce alla fine del primo romanzo, è quello che, destinato dal papà ad essere musicista, addirittura l'erede in qualche modo di Beethoven, farà di tutto nella vita per cercare di non esserlo, ma alla fine con la musica avrà sempre a che fare.
1: Siamo con Saverio Simonelli, ci sta parlando del suo ultimo romanzo, L'infinito non basta, edito da Città Nuova. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, In Blu 2000.

Cari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Saverio Simonelli che ci sta parlando dell'Infinito non basta, il suo ultimo romanzo edito da Città Nuova. È un romanzo che presenta una serie di personaggi che noi conosciamo come grandi musicisti, ma del quali sappiamo poco. Per esempio, prima ci stai parlando di Wagner, che è costretto a fuggire e che tu descrivi in qualche modo come un uomo molto impacciato, goffo, che non sa comportarsi. Ma era così Wagner?
2: E diciamo che era una persona dall'ego smisurato, questo sicuramente, e che cercava di cogliere ogni possibilità della vita per affermare questo suo ego, e molto spesso, insomma, esorbitava, ecco, una persona molto molto molto esorbitante. Addirittura lui si trova a Dresda durante i moti e si mette a progettare insieme all'amico architetto le barricate, cioè le vuole fare lui deve essere sempre comunque protagonista, e gli va anche molto bene perché la polizia durante la notte seguente fa irruzione nell'albergo e lui casualmente quella notte lì era in un altro albergo, quindi si salva la vita mentre gli altri vennero tutti fucilati, e cominciò a fare questa fuga attraverso la Germania e disse: ma da chi posso andare? Dal mio amico Franz. Franz Liszt era un uomo con un cuore di una generosità, anche in questo caso esorbitante, ed è proprio un fatto storico che Liszt gli procura dei documenti falsi per farlo scappare. Io poi, nella mia finzione romanzesca, lo faccio scappare assieme al povero Hermann Grimm, che diventa un po' la vittima di tutte le sue esagerazioni. Mentre stanno scappando, lui vede un giovane, comincia a pensare a Siegfriedo, a tutta la sua mitologia, e corre il rischio di non andare, di tardare all'appuntamento con la persona che gli deve dare il documento falso, che poi si smarrisce nella carrozza. Questa è un po' un'invenzione, però il fatto che fosse molto poco attento al suo quotidiano è un fatto storico.
1: E poi però risolve la sua vita con quella fuga.
2: Risolve assolutamente la sua vita, e risolve anche molto grazie a Liszt, che gli procurò anche molte molte entrature. Poi lo sappiamo, stiamo parlando di uno dei musicisti più grandi della storia della musica, molto discusso per le sue affermazioni che già all'epoca, ma l'antisemitismo all'epoca non era solo di Wagner, era qualche cosa che apparteneva a un filone culturale ben ben preciso. E però ti posso dire un aneddoto che mi è stato raccontato a proposito del grande musicista e direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Quando gli dissero: ma senta, lei è ebreo, come non odia Wagner? E Bernstein rispose: sì, io lo odio, ma in ginocchio.
1: Bellissimo questo rapporto con Wagner. Ma ecco, Grimm, i fratelli Grimm, che sono poi in qualche modo gli inventori del romanticismo da un certo punto di vista, e quindi questo è un romanzo che cerca di presentare il romanticismo ai lettori nelle sue forme diverse.
2: Certo, perché oggi quando parliamo del romanticismo pensiamo ai Baci Perugina. Il romanticismo invece ovviamente è molto di più, è questo anelito a cercare un altrove, a cercare un senso che non si esaurisca qui e ora. Certo, è chiaro che c'è una bella dose di utopismo, di speranza, però è anche un modo di cercare di vedere nella realtà delle tracce del divino, delle tracce appunto che diano un senso. E chi meglio dei musicisti e degli artisti è demandato a provare, a vedere se questa cosa effettivamente è così? I miei personaggi si domandano molto: ma questa invenzione, questa idea che mi è venuta, è qualcosa che è soltanto frutto della mia immaginazione, oppure è una scintilla che io recupero da qualche parte, da qualche cosa che mi precede e della quale io sono al servizio? Questa è appunto una cosa che è presentissima nel romanzo, e mi piace anche invece definire la figura del ragazzo, che si chiama Ludwig, l'ex bambino, diciamo così, chiamato Ludwig appunto
1: non
2: dal papà,
1: caso.
2: Non a caso, che fa invece un pochino da contraltare cinico, anche se poi non riesce a essere del tutto cinico nella sua vita, però lui pensa più all'aspetto materiale della creatività. Infatti lui ha un talento clamoroso, per cui oltre ad avere l'orecchio assoluto è capace in qualche modo di sentire le vibrazioni musicali e addirittura di riuscire a imitare alla perfezione il linguaggio degli uccelli.
1: Però è un'imitazione, lui non ha quella capacità, infatti, quel talento dell'arte, infatti. Ha una tecnica.
2: Infatti, ha una tecnica, o probabilmente l'arte ce l'avrebbe, però la tiene sopita appunto per questa figura gigantesca sia del padre che appunto di Beethoven, verso la quale appunto questo timore reverenziale anche in qualche modo, no? Anche se in un certo momento riesce quasi a esserne orgoglioso, perché anche il suo rapporto con Liszt, col quale lui passa diversi anni, è anche un pochino, non dico conflittuale, però c'è come una specie di lotta a capirsi e non capirsi.
1: Siamo con Saverio Simonelli e ci sta parlando del suo ultimo romanzo, L'infinito non basta, edito da Città Nuova. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Saverio Simonelli che ci sta parlando del suo ultimo romanzo, L'infinito non basta, edito da Città Nuova. E io vorrei entrare adesso proprio nella forma della narrativa, perché secondo me in questo scritto si vede moltissimo l'influenza musicale, perché ci sono dei temi che ricorrono, che vengono contrapposti, che si prendono, che si lasciano, e quindi vorrei sapere come mai questo tipo di impianto, e poi dire si riconosce, cioè l'esperimento è riuscito, se era un esperimento.
2: Mi fa piacere, non era un esperimento, nel senso che mi è veramente venuto spontaneamente in qualche modo, e anzi è frutto di tanto lavoro ex post, perché l'ho scritto 3 volte questo romanzo, e soprattutto nell'ultima stesura ho dovuto tagliare parecchio e aggiungere anche altrettanto. E forse c'è, sì, musicalmente si può dire che ci sia un po' di contrappunto, no? Ci sono appunto temi che si inseguono, che in qualche modo però hanno una relazione, ecco, hanno una relazione, questa è la parola che la può definire un po' il mio tentativo, cioè di far vedere che questi personaggi, anche se non si vede subito a prima vista, hanno una relazione, cioè partecipano a un disegno di cui sono totalmente inconsapevoli, che però ex post leggendo si capisce che in qualche modo un atto compiuto in un momento si riflette in qualche modo molte pagine più avanti, e questo è sempre con la massima umiltà, è anche una tecnica che ho imparato dalle fiabe, perché nelle fiabe ci sono questi personaggi che sono assolutamente inconsapevoli del destino che stanno affrontando, però alla fine tutto si sistema, no? Il famoso finisce bene, che in realtà non è sempre un finire bene nel senso che tutte quelle tracce lasciate a un certo punto disegnano un arazzo,
1: trovano una conclusione coerente anche al loro interno,
2: anche tutta la parte centrale, che è dedicata a un'altra delle mie grandi passioni, che è la cultura irlandese, perché spieghiamo, il ragazzo Ludwig partecipa ai moti di Vienna e Liszt gli consiglia: meglio che ti togli di mezzo, perché ci saranno delle repressioni. E siccome Liszt in verità, nella realtà storica, ha fatto molti concerti in molte zone di Europa che avevano subito una carestia oppure un'alluvione, ho immaginato che andasse anche in Irlanda, dove nel 1847 ci fu la famosa carestia delle patate, che causò centinaia di migliaia di morti e soprattutto di esuli che andarono negli Stati Uniti. E quindi ho immaginato che Liszt si porta questo ragazzo così talentuoso, che fra l'altro è figlio di una madrelingua inglese, e quindi lo possa pure aiutare in Irlanda, dove lì invece incontra l'amore, che sarà un amore molto molto tormentato, e anche lì incontra una ragazza che è figlia e soprattutto orfana di un suonatore d'arpa, che quindi ha questo dono musicale che però è sopito. Il fatto stesso di incontrare Ludwig glielo risveglia in qualche modo. Sarà una storia molto tormentata, perché appunto ha a che fare anche con tutto il tema della carestia e di come l'Irlanda cercò di uscirne.
1: Questa carestia però rimane un po' nell'ombra, dietro al fatto che c'è una forma di cattiveria, sembra un'ombra, cioè la parte irlandese è tutta dominata da un'ombra, da un'aspettativa, da una presenza dominatrice britannica, se, perché poi questo è il senso dell'Irlanda di quegli anni.
2: Sì, altro che, sicuramente. E anche però il senso della, cioè gli irlandesi, io penso che ci sia ancora tuttora qualcuno in Irlanda che crede che i folletti esistano. E nell'Ottocento comunque c'era questa visione intrisa anche di nazionalismo, no? Di revanchismo nei confronti appunto della dominazione britannica, e c'è sempre questa presenza appunto dell'altrove, che però per loro è qualcosa di concreto, cioè qualcosa che veramente prende una forma. Infatti Liszt, che è un'anima molto sensibile, quando si trova lì si sente in qualche modo soggiogato da questa presenza, e comincia a fare anche lì questo dialogo con se stesso, con ciò che è stato fino a quel periodo, e desiderio di cambiare vita. E il povero Ludwig rimarrà lì da solo a fare il giardiniere, perché ha conquistato la padrona del castello, in quanto era infestato appunto da corvi e cornacchi, e lui, imitando la voce degli uccelli, riesce a metterli in fuga, quindi diventa una sorta di beniamino e vivrà queste sue avventure, dove però, giustamente come osservavi, c'è sempre la presenza del male.
1: E abbiamo così tracciato alcune possibili itinerari attraverso questo romanzo, che è l'ultima produzione di Saverio Simonelli, si chiama L'infinito non basta ed è edito da Città Nuova. Grazie di avercene parlato.
2: Ma grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito fin qui.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000. I libri di oggi sono Alaa Farai, Perché ero ragazzo di Sellerio, Laura Pennacchi, Nonostante Hobbes, Lavoro, Antropologia, Democrazia di Castelvecchi, e infine della comunità monastica Cellule, Sperare ancora, Itinerario per una speranza cristiana, della EDB. Ma cominciamo con Alaa Farai, Perché ero ragazzo. Questo è un libro scritto da un non italiano, e si capisce benissimo leggendolo, però da una persona che l'italiano lo ha studiato, lo ha imparato e lo sa usare anche benissimo. Si tratta di una persona che ha sicuramente sofferto molto, che racconta in questo libro la sua storia. È un trentenne che da 10 anni sta in prigione in Italia. Come mai sta in prigione in Italia? Perché lui è un immigrato clandestino, un immigrato clandestino che ha una particolarità che poi gli è costata tutte le sue disgrazie giudiziarie, anzi gli è costata l'inizio delle sue disgrazie giudiziarie, perché lui è libico e decide a un certo punto che stare in Libia, dove non può giocare a calcio, che sarebbe il sogno della sua vita, fare il calciatore, e neanche studiare, che è l'altro sogno della sua vita, diventare ingegnere, perché in Libia non c'è campionato di calcio e le università sono chiuse, e quindi dopo averci pensato e ripensato decide, dopo aver anche tentato di venire in Italia per le strade normali e avere scoperto che è impossibile, al massimo lui potrebbe arrivare a Malta con un visto turistico di 15 giorni, è da notare, lui è un benestante nel suo paese, non ha problemi di denaro, ha problemi proprio di rapporti politici, di organizzazione del mondo, della società, e quindi alla fine decide di dare alcune migliaia di dollari, non mi ricordo nulla quanto, a qualcuno che lo porti in Italia abusivamente, e fa questo viaggio, solo che alla fine di questo viaggio che cosa fa la polizia italiana, anche doverosamente, cerca chi sono gli scafisti, quelli che guidano le barche, quelli che gestiscono questo traffico di persone, e siccome lui è libico è facile che si chiuda su di lui questa morsa. Da una parte chi era in barca con lui non ama i libici, perché è stato in moltissimi casi addirittura torturato, abusato in ogni modo dai libici, e in più la polizia italiana sa che i libici praticamente non ci sono, non c'è una emigrazione libica verso l'Italia, e quindi viene naturale considerarlo uno scafista. Subito, primo incontro con la giustizia italiana, viene commesso un errore. A lui viene assegnato un avvocato d'ufficio, e l'avvocato d'ufficio gli consiglia di non rispondere alle richieste del giudice, alle domande del giudice, di avvalersi della facoltà di non rispondere, cosa che lui fa. Però questo è esattamente l'atteggiamento che hanno gli scafisti, e quindi il giudice si convince di trovarsi di fronte a uno scafista. Cosa ancora più grave, sulla barca che lo ha portato in Italia è avvenuta una delle più gravi tragedie del mare che siano successe in questi anni. Muoiono decine di persone perché al momento dell'imbarco sono state stivate sotto coperta e praticamente fra i gas di scarico e le esalazioni della nafta vengono uccisi e gasati praticamente, e quindi ci sono dei morti, molti morti, c'è anche così questo desiderio di punire chi è responsabile di queste morti, e lui Alaa Farai, ritenuto uno scafista, viene condannato a 30 anni. Si ripetono i processi e però lui sempre aspetta che la giustizia italiana lo liberi, ma via via perde tutti questi gradi diversi di processi per ragioni diverse. C'è il fatto che la giustizia italiana è lenta, le cose si dimenticano, in più ci sono una serie di occasioni negative, di momenti storici sfavorevoli, per cui alla fine si arriva all'ultimo possibile giudizio di revisione del processo e anche quello finisce male. Addirittura in uno dei provvedimenti giudiziari emessa dalla Corte d'Appello di Messina, dalla Corte Penale d'Appello di Messina, si invita Alaa Farai a fare una richiesta di grazia al Presidente della Repubblica, dicendo: a questo punto della sua storia, nella quale, che so, Don Ciotti, l'arcivescovo di Palermo, sono intervenuti per dichiarare che c'è qualcosa che non va in questo meccanismo, in questo sistema, in questa vicenda giudiziaria, a parte il sistema. E per cui addirittura i giudici dicono: deve ricorrere al Presidente della Repubblica, che gli conceda la grazia. Ma la grazia deve essere richiesta e Alaa Farai non vuole diventare libero per un gesto di grazia richiesto riconoscendo di essere colpevole, perché il meccanismo della grazia passa attraverso il fatto di riconoscere di essere colpevole. Ecco, e in tutto questo si è laureato in ingegneria alla Farai e ha scritto questo libro, che è un bellissimo libro. Questo è anche il fatto: ha imparato l'italiano e, scrivendo questo libro, fra l'altro, ha fatto un grande regalo alla letteratura italiana, perché ha spiegato che non occorre sapere bene l'italiano, saperlo benissimo e rispettarne le regole per fare un libro che abbia un alto valore letterario, perché il valore letterario di un libro non è solo nella qualità linguistica, ma è soprattutto nella capacità di trasferire sulla carta quelle che sono le emozioni di una storia che evidentemente è complicatissima. L'ultima cosa da dire, che è importante: Alaa Farai ha sempre continuato a dire che lui ama l'Italia e crede anche che sia una democrazia, e che sia una democrazia che prima o poi gli darà giustizia. Il libro è Alaa Farai, Perché ero ragazzo, edito da Sellerio.

0: Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Comunità Monastica Cellule Sperare Ancora, itinerario per una speranza cristiana, edito da EDB con la presentazione di Enzo Bianchi. Nella sua presentazione, fra l'altro, Enzo Bianchi parla di questi pochissimi che invece di conoscere il tramonto praticano l'arte dell'attesa dell'alba, quindi dell'aurora e infine del sorgere del sole. È un'arte che combina insieme realtà e speranza. Ecco, questa cosa della speranza, la capacità di guardare avanti, che viene declinata in questo libro, non è un mattone, è un libro abbastanza molto agile, sono 140 pagine, ma in un formato abbastanza piccolo. Ecco, ci sono queste pensieri, soprattutto c'è questa cosa bellissima che la speranza non è una cosa vuota rivolta solo al futuro, ma che è la fede anche nel presente, nel qui e dell'oggi, cioè non è un chiamarsi fuori, ma è un partecipare di più, è un credere che il mondo sia buono e quindi che in esso, in ogni momento, si possano trovare le radici e gli elementi della positività del mondo. Comunque ci sono tutta una serie di annotazioni, di citazioni molto interessanti. Per esempio ce n'è una da Giovanni Crisostomo che mi pare bellissima, che dice: non è tanto la quantità dei peccati che ci conduce alla perdizione, quanto la mancanza di speranza. Cioè non è il peccato che perde l'uomo, ma la sua aridità, l'inaridirsi che priva della speranza. Poi il peccato, siamo tutti peccatori e Dio per primo lo sa, però se noi non cessiamo di sperare, interrompiamo praticamente il rapporto con Dio, per cui rischiamo di essere divorati dal peccato che in qualche modo incontriamo. Poi c'è una cosa di Kierkegaard: l'arte del possibile è la speranza. Cioè, se uno spera, si affida anche al possibile e ci crede. Poi dice un'altra frase invece che è proprio dei monaci, che dice: è la fratellanza che fonda l'uguaglianza, non viceversa. Solo perseguendo la fraternità è possibile riconoscere e custodire la libertà. Cioè uguaglianza e libertà che sono conseguenza della fratellanza, della fraternità, no, non possono essere loro a fondarla. Cioè, il gesto etico, morale precede quello politico, non l'inverso, cioè non è la politica che può creare la morale. Insomma, questo libro è firmato dalla Comunità Monastica Cellule, si intitola Sperare Ancora, itinerario per una speranza cristiana, edito da EDB. Noi siamo in Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Laura Pennacchi, Nonostante Hobbes, Lavoro, Antropologia, Democrazia, edito da Castelvecchi. Laura Pennacchi è stata anche una parlamentare, sottosegretaria al Tesoro, e in questo libro si occupa sostanzialmente di economia. Si occupa di economia per dire che Hobbes aveva torto. Ecco, questa è la cosa, l'unica. Poi il libro chiaramente si sviluppa una serie di pagine, tante, anche sono quasi 200 pagine, con delle conclusioni, un'articolazione, una ricerca anche di dettagli, una ricerca di cose interessanti, per esempio questa cosa delle parole di Rosa Luxemburg, che in carcere per la rivoluzione spartachista nel 19 sarà uccisa, non sarà liberata, e che scrive poco prima appunto di venire uccisa, dice: la cosa principale è essere buoni, semplicemente essere buoni, è ancora più importante di avere ragione. Cioè queste ammonizioni. Però comunque il senso del libro è che dice che nel mondo della politica e del lavoro anche nel mondo dell'economia, che viene considerato da tutto il filone marxista come prevalente su ogni altro aspetto della società, che viene considerato sovrastrutturale, si è affermata l'idea dell'homo homini lupus, cioè di questo rapporto conflittuale fra gli uomini, sempre concorrenziale. E questo è poi l'elemento che fonda il liberismo e poi anche il neoliberismo, e che dice, e qui la Pennacchi addirittura nel prologo dice: il neoliberismo non è stato solo un processo di drastica trasformazione economica, ma ha esercitato una profonda influenza sull'antropologia, la soggettività, il simbolico, i desideri, l'immaginazione. Cosa che è abbastanza vera, ma non si può dimenticare appunto quello che si diceva prima, che proprio è il marxismo che per primo afferma che l'elemento economico è prevalente nella società. Quindi che tutto quello che immaginiamo attorno e dopo l'economia è una conseguenza dell'economia, che è poi lo stesso uovo di drago, lo stesso veleno iniziale che troviamo anche nel neoliberismo. Non è vero che nella società la cosa più importante è l'economia. In questo direi c'ha ragione Laura Pennacchi con il suo Nonostante Hobbes, Lavoro, Antropologia e Democrazia, edito da Castelvecchi. Prima avevamo parlato di Sperare ancora, della comunità monastica a Cellule, edito dalla EDB, e prima ancora di Alà Farai, Perché ero ragazzo, edito da Sellerio. Vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno curato la parte tecnica di questa trasmissione.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: I maiali si erano riservati, quale quartier generale, la selleria. Qui, la sera, essi studiavano su libri portati fuori dalla casa colonica l'arte del maniscalco, del falegname e tutte quelle arti necessarie al buon andamento di una fattoria. Palla di Neve si dava pure molto da fare per gli altri animali in ciò che egli chiamava i comitati animali. Formò il comitato di produzione delle uova per le galline, la lega delle code nette per le mucche, il comitato di rieducazione dei compagni selvatici. Lo scopo di tale comitato era di addomesticare i topi e i conigli, il movimento della lana bianca per le pecore e vari altri, oltre l'istituzione di classi per l'insegnamento della lettura e della scrittura. Nel loro assieme, questi comitati risultarono un fallimento. Il tentativo di addomesticare le bestie selvatiche, per esempio, venne quasi subito troncato. Esse continuavano a comportarsi come prima e, se trattate con generosità, non facevano che approfittarsene. Il gatto si unì al comitato di rieducazione e per qualche giorno si mostrò molto attivo. Lo si vide una volta seduto sopra un tetto mentre arringava dei passeri che erano al di fuori della portata delle sue grinfie. Diceva loro che tutti gli animali erano ormai compagni e che qualunque passero avrebbe potuto adesso venirsi a posare sulle sue zampe. Ma i passeri si mantennero a rispettosa distanza. La scuola di lettura e scrittura ebbe invece un grande successo. In autunno quasi tutti gli animali della fattoria erano, chi più chi meno, letterati. Quanto ai maiali, essi sapevano già leggere e scrivere perfettamente. I cani impararono a leggere abbastanza bene, ma non si interessavano che alla lettura dei 7 comandamenti. Muriel, la capra, sapeva leggere un po' meglio dei cani e talvolta alla sera usava far lettura agli altri di ritagli di giornale trovati nel mucchio delle spazzature. Benjamin sapeva leggere bene quanto i maiali, ma non dava mai saggio di questa sua abilità. A parer suo, diceva, non c'era nulla che meritasse di essere letto. Berta aveva imparato tutto l'alfabeto, ma non era mai riuscita a mettere assieme le parole. Gondrano non poté mai andare oltre la lettera D. Col suo grosso zoccolo tracciava sulla sabbia A, B, C, D. Poi si fermava a fissare le lettere con le orecchie abbassate, scuotendo talvolta il ciuffo sulla fronte e cercando con tutte le sue forze di ricordarsi che cosa veniva dopo, ma mai vi riusciva. In molte lezioni aveva imparato invero E, F, G, H. Ma quando sapeva queste, si accorgeva di aver dimenticato A, B, C, D. Finalmente decise di accontentarsi delle prime 4 lettere e usava a scriverle una o due volte al giorno per rinfrescarsi la memoria. Molly rifiutò di imparare qualunque cosa che non fossero le loro lettere che componevano il suo nome. Essa lo formava assai graziosamente con ramoscelli, poi lo ornava con alcuni fiori e vi passeggiava attorno ammirando. Nessuno degli altri animali della fattoria poté andare oltre la lettera A. Si trovò pure che le bestie più stupide, come le pecore, le galline e le anitre, non riuscivano a imparare a memoria i 7 comandamenti. Dopo molto pensare, Palla di Neve dichiarò che i 7 comandamenti potevano effettivamente venir ridotti a un'unica massima, e cioè 4 gambe buono, 2 gambe cattivo. Ciò, disse, contiene il principio essenziale dell'animalismo. Chi si fosse ben imbevuto di tale massima sarebbe stato al sicuro da ogni influenza umana. Dapprima gli uccelli protestarono, sembrando loro di avere anch'essi due gambe, ma Palla di Neve riuscì a dimostrare che le cose stavano diversamente. «Le ali degli uccelli, compagni», disse, «sono un organo di propulsione e non di manipolazione. Devono quindi essere considerate come gambe. Il segno distintivo dell'uomo è la mano, o lo strumento col quale egli fa tutto ciò che è male». Gli uccelli non compresero le parole difficili di Palla di Neve, ma accettarono la sua spiegazione. E tutti i più umili animali si applicarono a imparare a memoria la nuova massima. Quattro gambe buono, due gambe cattivo. Fu scritto sul muro di fondo del granaio a lettere cubitali sopra i sette comandamenti. Imparata che l'ebbero a memoria, la massima piacque tanto alle pecore che spesso, sdraiate sul prato, esse cominciavano a belare: «Quattro gambe buono, due gambe cattivo, quattro gambe buono, due gambe cattivo». E continuavano per ore e ore senza stancarsi mai di ripeterla. Napoleon non si interessava dei comitati di Palla di Neve. Egli diceva che l'educazione dei giovani era assai più importante di qualsiasi cosa si potesse fare per già adulti. Avvenne che Jesse e Lilla avessero entrambe figliato quasi subito dopo la raccolta del fieno, dando alla luce, fra tutte e due, 9 robusti cuccioli. Non appena svezzati, Napoleon li tolse alle loro madri, dicendo di farsi egli stesso responsabile della loro educazione. Li mise in una soffitta alla quale non si poteva accedere che a mezzo di una scala a pioli dalla selleria, e là li tenne così separati da tutti gli altri che presto la fattoria dimenticò la loro esistenza. Il mistero di dove andava a finire il latte fu presto svelato. Esso veniva ogni giorno mescolato nel mangime dei porci. Le prime mele stavano maturando e l'erba del frutteto era coperta di frutti caduti. Gli animali ritenevano cosa naturale che questi frutti venissero equamente divisi. Un giorno, però, venne l'ordine che tutti quei frutti dovevano essere raccolti e portati nella selleria per uso dei porci. Mormorii corsero fra gli animali, ma invano. Tutti i maiali erano d'accordo su questo punto, perfino Palla di Neve e Napoleon. Fu mandato Clarinetto per dare agli altri le dovute spiegazioni.
1: «Compagni!» gridò. «Voi non immaginerete, spero, che noi maiali facciamo questo per spirito d'egoismo o di privilegio. A molti di noi realmente ripugnano il latte e le mele. Anche a me non piacciono. Il solo scopo di prendere queste cose è di conservare la nostra salute. Il latte e le mele, e ciò è provato dalla scienza, compagni, contengono sostanze assolutamente necessarie al benessere del maiale. Noi maiali siamo lavoratori del pensiero. Tutto l'andamento e l'organizzazione di questa fattoria dipendono da noi. Giorno e notte noi vegliamo al vostro benessere. È per il vostro bene che noi beviamo quel latte e mangiamo quelle mele. Sapete che accadrebbe se i maiali dovessero venir meno al loro dovere? Jones ritornerebbe. Sì, Jones ritornerebbe. Certo, compagni!» gridò Clarinetto
0: quasi supplichevole, saltellando da un lato all'altro e agitando la coda.
1: «Certo, non c'è nessuno fra voi che voglia il ritorno di Jones!»
0: Ora, se vi era una cosa di cui gli animali fossero sicuri, questa era che essi non volevano il ritorno di Jones. Posta la questione in questa luce, più nulla restava loro da dire. L'importanza di mantenere i maiali in buona salute risultava evidente. Così fu convenuto, senza altra osservazione, che il latte e le mele cadute, come tutta la produzione delle mele quando fossero giunte a maturazione, sarebbero stati riservati ai soli maiali.
2: RNC a Torino Asti sui 107.400. RNC a Cuneo e Provincia sui 107.300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno, e a Palermo, per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Rial, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdiero.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerra, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
8: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
9: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
10: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.

0: sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa è partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui, si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento, ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si era dato, lo esalterò perché abbia conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga Teo Padre la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La Tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la Tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Joseph Baudin de Boismortier. Sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Adagio, allegro, largo, gavotta prima e seconda. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Musca violoncello. Registrazione del 1975.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Édouard Lalo, quarto movimento, rondò, allegro non troppo, da Sinfonie Espagnole, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, orchestra sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.

di Édouard Lalo abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia Spagnola Opera 21 per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty. RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein. Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein, Philharmonia Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini.

RNC, notte di classica. André Lafosse, Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portet.

di André Lafosse abbiamo ascoltato Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté. RNC, note di classica. Henri Vieuxtemps, capriccio per viola sola, opera postuma, e elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

di Henri Vieuxtemps abbiamo ascoltato Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. Francesco Marino, studio improvviso alla maniera de Franz Liszt, pianista Roberto Piano.

Di Francesco Marino abbiamo ascoltato Studio improvviso alla manière de Franz Liszt. Pianista Roberto Piano. Note di classica. Franz Liszt. San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempff.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempf. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica dall'altra parte del mondo. L'antenata del tango, la milonga. Milonga triste, milonga campera. Voce Susanita Rizzi. Luis Rizzo quartetto. Luis Rizzo chitarra. Cesar Stroscio bandoneon. Adrian Politi chitarra. Carlos Carlsen basso.

nella esecuzione del Luis Rizzo Quartetto con la voce di Susanna Rizzi abbiamo ascoltato Milonga Triste, Milonga Campera. Luis Rizzo, chitarra. César Stroscio, bandoneon. Adrian Politi, chitarra. Carlos Carlsen, basso. Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires. Tango operita in due parti su libretto di Orazio Ferrer. Personaggi: Maria, l'ombra di Maria, il folletto, la voce di un pajador, cantastorie, un passero assonnato di Buenos Aires, vecchio capo ladrone, primo psicanalista, una voce, quella domenica, voci di uomini ritornati dal mistero, voci di vecchi ladroni, voci di vecchie tenutarie, voci di psicanalisti, voci di tre marionette ubriache, voci di impastatrice di spaghetti, voci dei magi muratori. El duende, il folletto, è Orazio Ferrer. Maria e l'ombra di Maria, Julia Zenko. La voce di un pajador, il passero assonnato di Buenos Aires, il vecchio capo ladrone, il primo psicanalista e una voce in quella domenica, Jairo. Gidon Kremer, violino. Per Arne Glorvigen, bandoneon. Vadim Sakharov, pianoforte. Alois Posch, contrabbasso. Maria Fiedotova, flauto. Ula Zebriunaite, viola. Marta Sudraba, violoncello. Peter Sadlo, percussioni. Coral lirico di Buenos Aires. Arrangiamento di Leonid Desiatnikov. Nell'opera di Piazzolla, Maria è l'incarnazione del tango, che, secondo Enrique de Secolo, è un pensamento triste che se baila. Un tango è troppo lungo per essere un'idea, è troppo breve per essere una storia. È dunque un pensiero, frammentato in mille scintille di vita. Piazzolla raggruppa le mille anime del tango, mille pensieri che formano la storia di Maria, vittima delle sue stesse scintille di vita, tra le quali, splendenti, quelle che punteggiano il suo desiderio di redenzione. L'opera si articola in quadri. Prima parte in 8 quadri. Primo quadro, a levare, è il primo gesto nel tango. Secondo quadro, tema de Maria. Terzo quadro, ballata renga para un organito loco. Ballata zoppa per un organetto di barberia pazzo. Terzo quadro B, Io soy Maria, io sono Maria. Quarto quadro, Milonga carrieguera por Maria la niña. Milonga in stile carriego per la piccola Maria. Quinto quadro, Fuga e misterio, fuga e mistero. Sesto quadro, poema valseado, poema in forma di valzer. Quadro settimo, toccata rea, toccata dell'accusa. Quadro otto, miserere canhenge de los ladrones antigos en las alcantarillas, miserere canhengo dei vecchi ladri nelle fogne.

sabrás.

0: Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato la prima parte di Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti. L'opera Maria de Buenos Aires di Astor Piazzolla è posta sotto l'alto patronato del Ministero della Cultura argentino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti su libretto di Orazio Ferrer. Parte seconda, quadro 9. Contramilonga alla funerala por la primera muerte de María. Contramilonga funebre per la prima morte di Maria. Quadro 10. Tangata dell'alba. Ballo di tango all'alba. Quadro 11. Carta a los árboles y a las chimeneas. Lettera agli alberi e ai comignoli. Quadro 12. Aria de los analistas. Aria degli psicanalisti. Quadro 13. Romanza del duende, poeta e curda. Romanza del folletto, poeta e ubriaco. Quadro 14. Allegro tangabile. Quadro 15. Milonga della Annunciación. Milonga dell'Annunciazione. Quadro 16. Tangus Dei.

zwierzę. Teraz tak jakby tego, bo przyjechali w Józefie.